città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

blu. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic, wow. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
7: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Ovunque.
1: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS.
7: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
2: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
9: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
11: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
12: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
13: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
12: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande intorno.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto, ovvio! Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
2: I love il Cicchetto!
3: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
2: I love you.
3: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
2: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
10: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
9: inferriate, ringhiere,
10: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
9: portoni scorrevoli industriali,
10: strutture per parcheggi coperti modulari,
9: strutture e macchinari inox per littica,
10: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
10: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
11: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
12: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
12: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
11: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
12: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
11: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
12: E le golose coppe gelato.
11: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: Telefono 041 55 40 660.
11: Hush Caffè.
12: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
13: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Canea, meravigliosi con la loro On and On. Beh, è arrivato anche il momento di darvi il mio buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, arrivata. Buongiorno, buon venerdì. Venerdì 19 giugno 2026. Calda giornata di giugno. Beh, oh, e sono le 8 del mattino, passate solo da pochi minuti e siamo già sui 26 gradi, per dire. Quindi, prepariamoci psicologicamente alle temperature che si stanno alzando giorno dopo giorno. E tutto come previsto e come succede ogni anno, insomma, sappiamo bene che ci sono dei giorni particolarmente faticosi, ecco, per chi deve lavorare, soprattutto perché in vacanza godetevi al mare, al fresco. A tutti e tutte voi il buongiorno di Radio BCS da sotto Marina Lido, a chi lavora e ai vacanzieri che hanno deciso appunto di venire il mese di giugno a fare le loro vacanze, e poi ai pendolari, quelli che hanno qualche giornata libera e vengono subito al mare. Qui vi aspettiamo sempre a braccia aperte, e se avete voglia di ascoltare un po' di buona musica c'è Radio BCS, musica e chiacchiere e informazione naturalmente, perché ci teniamo anche aggiornati su quello che succede intorno a noi. Tra poco infatti, dopo l'oroscopo, daremo anche un'occhiata, come del resto facciamo tutte le mattine, a quelle che sono le notizie dell'ultima ora, compresa la cronaca locale alle 9:10. E se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Mi preparo per leggervi l'oroscopo subito dopo la canzone, una canzone di Tiziano, no, anzi non è di Tiziano Ferro, a dire la verità è di Francesco De Gregori, reinterpretata da Tiziano Ferro qualche anno fa. Si tratta di Rimmel.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di oggi, venerdì 19 giugno. Auguri intanto ai festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio questo 19 giugno. Buon compleanno, eh? Oggi è San Gervasio, auguri anche a chi si chiama Gervasio e auguri a chi chiunque, insomma, festeggi qualche bel anniversario, qualche ricorrenza importante. E adesso sentiamo che ci predicono le stelle per oggi. Ariete, l'ingresso del sole in Cancro accenderà un faro sulle vostre radici e sulla vostra stabilità. La luna fiera nel Leone sosterrà il vostro fuoco interiore, offrendovi forza fisica e intuito. Bene. Toro, un solstizio straordinariamente fluido per voi. Il sole in Cancro si unisce a Venere, Mercurio e Giove in un abbraccio d'acqua che nutre la vostra terra. Poetici, eh? Gemelli, il sole ha appena salutato il vostro segno, lasciandovi una sensazione di chiusura e di un nuovo inizio. Però l'energia si sposterà dalla mente al piano della concretizzazione. Cancro, il solstizio d'estate battezza la nascita di un superpolo energetico nel vostro segno. Sole, Venere, Mercurio e Giove, la vostra energia interiore è rigeneratrice. Eh sì, ci stiamo avvicinando al solstizio d'estate, eh? Quindi. Leone, il sole entra in Cancro invitandovi ad un momento di ascolto interiore, ma oggi la vostra luna brillerà proprio al centro del vostro segno, regalandovi una vitalità indiscutibile. Vergine, il solstizio potenzierà enormemente la vostra lucidità e la vostra pace interiore. L'accumulo di pianeti in Cancro vi offre una profonda comprensione del contesto in cui vi muovete. Bilancia, l'ingresso del sole in Cancro insieme a Venere e Mercurio creerà una quadratura che stimolerà una profonda revisione dei vostri equilibri. A salvarvi comunque c'è la luna in Leone. Scorpione, questo solstizio vi rigenererà nel profondo. L'attivazione totale del Cancro creerà un trigono d'acqua che esalterà la vostra natura intuitiva e magnetica. Wow! Sagittario, il sole lascia l'opposizione e vi permette finalmente di respirare e ritrovare il vostro centro. Ritroverete anche lo slancio vitale e un'energia fluida che guarirà ogni cosa. Capricorno, il solstizio d'estate segnerà l'inizio dell'opposizione solare che si aggiunge a quella di Venere, Mercurio e Giove. Il corpo potrebbe chiedervi il conto, eh? Ascoltatelo. Acquario, con la luna stabile nel segno opposto del Leone, le dinamiche con gli altri restano intense e richiedono però anche una certa trasparenza. Semplificate, delegate e ricaricate le batterie, eh? Pesci, un inizio d'estate meraviglioso e nutriente. L'energia del solstizio in Cancro si fonderà con la vostra natura d'acqua, amplificando l'immaginazione e la pace interiore. Bene, ci stiamo avvicinando, siamo secondo il calendario, è il 21 e oggi ne abbiamo 19, ma sapete che c'è anche, a volte ho un'anticipazione o una posticipazione del solstizio vero e proprio. Quindi avete sentito quello che succederà con questo solstizio d'estate? Beh, io vi faccio comunque tanti auguri, eh? Auguri a tutti!
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare. Dimmi quando tu verrai. le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
18: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
19: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
18: violino, saxofono,
19: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
18: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
19: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
18: Associazione Musica Chioggia.
19: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
20: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
21: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
20: Gabbiano 2, I love you. Anna
22: Michael. Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
23: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con la loro canzone dell'estate, Rolling Stones. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra poco in Simply the Best, già belli pronti lì, pochi minuti e poi avremo modo di ascoltarli insieme. Diamo prima però un'occhiata alle notizie che troviamo in primo piano questo venerdì 19 giugno 2026. Ecco, una cosa che ci si chiede sempre tutti, quando cala il prezzo del petrolio, perché non cala subito automaticamente anche il prezzo della benzina? È sempre così, ovviamente, non solo per la benzina. E Federconsumatori se lo sta chiedendo. Il costo del petrolio cala, ma i prezzi della benzina restano elevati. Si dovrà aspettare ancora un bel po', anche perché a quanto pare l'accordo trovato tra Stati Uniti e Iran per molti è ancora molto precario, proprio perché tra l'altro sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera, quindi per il momento non si sa quando verranno fatti per stabilire ufficialmente proprio l'accordo fatto con l'Iran. Intanto Trump ha fatto anche alcune esternazioni, gli hanno chiesto come va con Netanyahu, lui ha detto sì sì tutto bene, dobbiamo solo mantenere Netanyahu sano di mente, ecco. Poi ha detto non c'è limite a quello che posso fare, il mio potere in pratica, ecco, tra le altre cose che ha detto Trump. E poi ancora vediamo cos'altro c'è. C'è la Russia e l'Ucraina, il clima è sempre più teso, si alza ancora il livello dello scontro. Nella notte bombe su Kharkiv e Kiev centra una raffineria a Mosca. Tra l'altro dall'Unione Europea ci sono state conclusioni all'unanimità sull'Ucraina e quindi per nuove sanzioni alla Russia, non accadeva da un anno e mezzo. Quindi tutti d'accordo. Qui da noi c'è la maturità e il via alla seconda prova scritta, naturalmente diversa per ogni settore, quindi il latino al liceo classico, la matematica allo scientifico e così via, mentre la prima prova è uguale per tutti, lo scritto appunto d'italiano. Ecco, quindi anche oggi tanti in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affrontano appunto la maturità in queste ore. Sorelle scomparse in Abruzzo, tutti stanno seguendo con trepidazione questa vicenda. È stato trovato un fermaglio che pare appartenga a una delle due sorelle e ci sono poi le schede telefoniche al vaglio, insomma si sta cercando di fare di tutto per rintracciare queste due sorelle, sperando che stiano bene, naturalmente, che non sia successo niente a loro. Ecco, volevo chiudere dando un'occhiata al tempo. Ecco, ci danno la conferma che il caldo è in aumento, ma c'è anche rischio temporale in varie parti del nostro paese. Tra poco con la cronaca locale vedremo anche quelle che sono le previsioni che riguardano la nostra regione. Adesso Simply the Best, come vi ho già anticipato, ci sono due bei successi degli anni Ottanta.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best,

Hitmix con Miracle of Love, che bella, come pure la canzone che abbiamo ascoltato prima, era Josephine nella versione remix tra l'altro di Chris Ria. Il tutto grazie a Roberto Gomme naturalmente, che vi aspetta, perché ci sono tante belle promozioni, controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata, e quindi rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Questo è Roberto Gomme, semplicemente il migliore, che trovate presso la carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, mentre Simply the Best torna tra circa un'ora.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 19 giugno 2026. Violentata in spiaggia da un suo conoscente. Bene, la compagnia dei carabinieri di Chioggia sta indagando su un caso di violenza sessuale che si sarebbe verificato una delle scorse sere sulla spiaggia di Sottomarina. A presentare denuncia, stando alle scarse informazioni disponibili, sarebbe stata direttamente la donna vittima di violenza. Nei giorni scorsi la donna si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia e gli stessi operatori sanitari hanno avvisato le forze dell'ordine che stanno indagando nel massimo riservo a tutela della donna. La violenza risale alla notte tra domenica e lunedì, proprio sulla spiaggia di Sottomarina. La donna si sarebbe vista con un uomo che aveva incontrato da poco e che contro la sua volontà avrebbe abusato di lei. I militari di Chioggia sono stati già in ospedale per acquisire i referti e anche attraverso testimonianze e immagini stanno cercando di ricostruire con maggiore precisione quanto sarebbe accaduto sull'arenile proprio nel giorno in cui si stava aprendo la stagione turistica e in questi ultimi giorni appunto. Gli investigatori stanno lavorando nel massimo riserbo, ovviamente con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla conclusione dell'indagine. Mercato a gonfie vele grazie ai molti turisti stranieri e soddisfatti gli operatori per un appuntamento tra i più apprezzati di tutto il Veneto. Merito della qualità, dicono. Turisti quindi a caccia dell'affare, ma anche del capo di marca. Pienone ieri infatti al mercato del giovedì, che si conferma appuntamento fisso per i chioggiotti, ma anche per i primi vacanzieri della stagione, stranieri compresi. Tra i banchi infatti tedeschi, austriaci e anche olandesi, affascinati dalla moda italiana e dalla formula del mercato che in molti paesi non esiste. Che ci fosse il pienone in Corso del Popolo ieri lo si capiva anche dai parcheggi, non un buco libero nel quartiere Tombola, preso d'assalto da chi cerca di trovare un posteggio gratuito, e parcheggi esauriti anche in zona saloni a pagamento. Moltissime le targhe straniere, confermate poi dalle conversazioni che si sentivano in piazza. Un fiume di persone alla ricerca dei nuovi arrivi dell'estate, ma anche di oggetti per la casa e per la spiaggia. Il mercato di Chioggia, uno dei più grandi del Veneto, mantiene inalterato il suo fascino. Di recente, proprio per mantenere alta la qualità del mercato di Chioggia, il Consiglio Comunale ha votato un aggiornamento del regolamento del commercio su aree pubbliche che vieta la vendita di merce usata, rigenerata o non proveniente dal circuito del nuovo. L'articolo 13 bis rafforza anche l'obbligo di tracciabilità. Gli operatori dovranno disporre della documentazione che attesti la provenienza della merce da esibire in caso di controllo da parte della polizia locale. Sosta selvaggia delle biciclette, controlli e le sanzioni in Piazzale Italia. Giro di vite Sottomarina contro il fenomeno della sosta selvaggia di biciclette e ciclomotori. Nella giornata di ieri la polizia locale ha fatto scattare un'importante operazione di controllo mirata a contrastare il parcheggio indisciplinato nei punti nevralgici della località balneare, con particolare attenzione all'area di Piazzale Italia, del Boulevard e della frequentata piazzetta davanti alla pizzeria D'Aleo. L'intervento ha portato all'elevazione di alcune sanzioni. Il provvedimento giunge a ridosso di un piano di riqualificazione della sosta urbana che ha visto nei giorni scorsi la creazione di decine di nuovi posti specificatamente dedicati alle biciclette sia a Chioggia che a Sottomarina. Un intervento significativo che ha interessato proprio l'area del Boulevard, dove l'amministrazione ha scelto di sacrificare alcuni stalli precedentemente riservati alle autovetture per riconvertirli in aree di parcheggio attrezzate per i mezzi a due ruote. E nonostante la presenza dei nuovi spazi regolamentari, molti utenti hanno continuato a tenere le vecchie abitudini, lasciando i propri mezzi in zone non consentite. Un consiglio per i cittadini: alla luce del rafforzamento dei controlli stradali, si raccomanda vivamente a residenti e turisti di usufruire esclusivamente delle apposite aree delimitate per la sosta. Sembra che i monitoraggi proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il decoro delle principali vie della città. Insomma, l'attuale e documentata disponibilità di stalli idonei non vi permette insomma di mettere la bicicletta dove volete. Adesso i posti ci sono evidentemente, quindi attenti perché rischiate delle sanzioni. Chiudiamo con un'occhiata, come sempre, alle previsioni del tempo. Nelle prossime ore è previsto in prevalenza sereno, ci saranno anche delle possibilità di temporali, ma in montagna, sulle zone montane, in possibile trascinamento anche sulla pedemontana, ma sulla costa non è previsto niente. Temperature minime stazionarie o in aumento, le massime sono in aumento, decisivo aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Chioggia TV.

0: Una possibilità, è proprio questo il titolo della canzone di Malika Ayan che abbiamo appena ascoltato, e ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: la sapevo a memoria perché faceva da sigla a uno soap opera qualche anno fa, questa canzone dei Simply Red, If You Don't Know Me By Now, che abbiamo scelto questa mattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. È stato numero 1 infatti diversi anni fa, come avete sentito. Grazie a Gioielleria Ballarin, salutiamo Gioielleria Ballarin, salutiamo Stefano, Anna e Karin che vi aspettano con i nuovi orologi Daniel Wellington e con una bella promozione in questo periodo. Infatti, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione allora, Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con le mani, non con la voce.
1: Io l'ho tenuto con la voce, non posso?
0: Ma sempre polemica, sempre controcorrente questa
1: non
0: donna.
1: Non ho voglia di alzare le braccia, ho una fiacca d'osso.
0: Ma guarda, ma sai che stamattina io sono passato, ho visto alcune persone che stavano lavorando, lavori di fatica, quelli
1: c'era la, strada,
0: la signora, no, la signora delle pulizie,
1: anche,
0: quelli
1: anche,
0: che lavorano sulle strade, gente che portava pesi, ma sai che io li guardavo, dicevo, ragazzi, veramente tutta la mia stima.
1: Cioè, eroi,
0: perché in queste giornate qua, quando comincia a fare particolarmente caldo, certi lavori faticosi, cantieri, sai che ci sono le persone che lavorano nelle case o anche sulle strade, cioè, questi sono lavori terribili, faticosissimi, quindi complimenti, cioè questi sono secondo me veri eroi del periodo, no? Perché vivere e faticare in questo momento è durissimo.
1: Quando fa caldo è veramente dura.
0: È molto dura.
1: Mi sono accasciata proprio a un certo punto del pomeriggio.
0: È svenuta
1: sul divano, te ve lo giuro. Dopo aver riassettato un po' la
0: cucina. Parliamo di quelli che fanno fatica, poi c'è Nuccia che si è accasciata.
1: Perché io faccio la mia fatica in casa.
0: Certo.
1: E ho anche una certa, se permetti.
0: Ok.
1: Mi sono accasciata sul divano, non riuscivo più a alzarmi.
0: Basta, ha detto, ha alzato bandiera bianca.
1: Ho acceso un po' anche l'aria, poi per rigenerarmi un attimo, perché sennò non mi alzavo più da quel divano.
0: È vero, perché poi è il caldo che complica tutto, toglie energia. Sai, ieri sono salito in macchina, era rimasta al sole per qualche ora, ho messo la mano sul volante, ho sentito...
1: Si è fritta
0: la mano praticamente, invece una roba... Comincia a fare un caldo veramente importante, insomma, il sole picchia duro.
1: Perché anche se hai l'aria condizionata in macchina, però
0: ma ce ne vuole
1: sotto il sole, viene aria calda all'inizio.
0: Sono arrivato, devo andare a brondolo praticamente, perché mi sono fatto gli occhiali nuovi, perché a questo ormai ci vedo sempre meno, e quindi li ho cambiati, e nel tratto di strada ha fatto fresco quando sono arrivato. Praticamente, quindi...
1: Anch'io ieri ho acceso l'aria condizionata, mi è venuta una folata
0: una
1: di aria calda.
0: Una vampata. Vabbè, amici, questa è la realtà, questa è la realtà.
1: Anche stamattina me l'ho lasciata al sole.
0: Lo so, questa è la vita. Che dobbiamo fare, cara Nuccia?
1: Come dura la vita.
0: Senti, è tempo di musica nuova. Sì? Vi faccio ascoltare il singolo nuovo dei Jungle. Tra l'altro poi da oggi troveremo anche le novità, se ce ne sono, perché poi adesso dobbiamo ancora capire che cosa è uscito questa settimana. Vediamo.
1: Sorpresa, domani,
0: esatto, domani vediamo che cosa ci sarà di nuovo. Intanto Jungle The Wave.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: hanno un gruppo di culto, sai, quelli che ti dai, come dire, le informazioni tra amici. Guarda che c'è il disco dei Jungle che spacca, è bellissimo, cioè
1: di nicchia, si di suol nicchia, dire
0: di nicchia,
1: di
0: cioè
1: solito,
0: quando
1: no?
0: Parli, sai, con quelli che amano la musica, guarda, ascolta i Jungle che sono fortissimi.
1: Sì.
0: E quindi ecco, sta crescendo un po' l'attenzione su questa band.
1: Ecco, vogliamo
0: che
1: farla
0: bravi.
1: Diventare popolare per
0: ecco,
1: tutti proprio.
0: Come si dice mainstream, che erano
1: mainstream. Adesso se non sai le parole in inglese.
0: Chi sei?
1: Io posso, dopo posso dire popolare, no?
0: No, tu puoi dire popolare, certo, ci mancherebbe.
1: E invece se vuoi essere chic, se vuoi essere figo.
0: Abbiamo un pubblico internazionale all'ascolto.
1: Main street,
0: Sai che mainstream, non mainstream.
1: Stream, che cazzo.
0: Vabbè, insomma.
1: So cosa vuol dire, perché
0: certo,
1: lo leggo dappertutto.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Ma non è un termine che uso. Devo
0: non
1: dire
0: ce l'hai in tasca quando
1: no,
0: devi parlare.
1: No,
0: capisco, non te lo spendi, insomma, diciamo, nelle conversazioni abituali.
1: Esatto, esatto.
0: Dici bene, Nucia. Senti, era l'appuntamento con la musica nuova. Succede su Radio BCS.
1: E naturalmente per questo ringraziamo la collaborazione di Planet Bike.
0: Amici, che esposizione, sono oltre 100 le bici che trovate lì, già in pronta consegna, cioè voi andate, non
1: esatto.
0: Dovete aspettare, vista, piaciuta, te la porti a casa subito,
1: per uomo, donna e bambino,
0: ricordate, naturalmente bisogna passare alla cassa, sappiatelo, cioè.
1: Sì, ecco, dovete pagarla prima di farla
0: sì,
1: uscire,
0: no, perché hanno dei
1: salone.
0: Prezzi molto convenienti, ma
1: non è che le regalano,
0: no.
1: Comunque sono biciclette con prezzi accessibili, come diceva Gianni,
0: quello sicuramente,
1: ma di qualità superiore e con degli accessori straordinari. Innanzitutto la possibilità di avere un motore più potente, quindi un più autonomia. Passate da Planet Bike, allora in via Mediterraneo 131 Sottomarina.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
18: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
17: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
18: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
17: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
18: E le golose coppe gelato.
17: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Telefono 041 55 40 660.
17: Hush Caffè.
18: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
20: Salida del vuelo con destino a la

0: tante come lo fa Manu Chao, forse potrei riuscirci anch'io, cioè, parlare in questo modo qua ci riesco bene, cioè potrei farlo. Quindi se da grande, se rinasco, voglio fare il Manu Chao, se mi consente.
1: Ma sì, io penso che sarebbe l'unica cosa che puoi fare.
0: Assolutamente.
1: Perché non credo che torneresti anche solo parlando.
0: No, no, 5 della mattina.
1: Cantando no.
0: Senti, 9:36 del mattino, è inevitabile parlare di vacanze. Siamo al 19 di giugno. Di che argomento vuoi parlare? Che vuoi parlare? Vuoi parlare di lavoro, no? Non vogliamo rattristarci, almeno cominciamo a sognare le vacanze. Come si programmano le vacanze oggi? Vediamo, siete banali che guardate ancora i cataloghi, così vi lasciate suggestionare. No, no, adesso le vacanze partono dal cosa voglio fare, cioè cambia completamente il concetto di vacanza. Si chiama vacation, cara Nuccia, tu chiami l'inglese, hanno coniato questo nuovo.
1: Cos'è sta un'altra parola? Termine.
0: Cioè, perché fare un viaggio? Perché fare una vacanza? Why? Perché cation? Perché fare una vacanza?
1: E non lo possiamo chiedercelo in italiano?
0: Certo, noi infatti abbiamo tradotto
1: in italiano.
0: Cioè,
1: eh?
0: Perché vogliamo fare una vacanza? Che cosa vogliamo fare in questa vacanza? Cambia proprio l'approccio, quindi se tu cerchi un posto dove ristorarti, dove stare tranquillo.
1: Ma sì, ma sì, è giusto fare così secondo me.
0: Certo.
1: Perché poi le esigenze sono diverse. C'è chi va in vacanza per riposarsi,
0: chi va in vacanza, per stancarsi,
1: per staccare, chi per divertirsi, per fare
0: bravissima
1: un po', uscire un po' dalla routine, fare un po' il matto.
0: Quindi
1: bisogna scegliere il posto giusto.
0: Eh sì, cambia tutto. Questo è un po' il progetto, diciamo, che è stato lanciato da chi opera nel mondo dei viaggi. Certo. Sono stati divisi addirittura in 7 cluster tematici, penso un po', hanno trovato un sacco di tipi di vacanze. Però i grandi, come dire, grandi ceppi le frontiere del benessere, quindi tutto ciò che ci fa star bene, quindi sai, le terme, oppure magari le cure, sai, che ti fa fare i massaggi, vai a fare le cose salutiste, ecco, questa cosa qui è una cosa che piace molto e soprattutto la fanno quelli che hanno il portafoglio un po' più alto, i cosiddetti quelli che spendono di più, no? E anche tutto il mondo dello sport e benessere.
1: Ecco, questo da mettere subito in evidenza.
0: Certo.
1: Scegli anche secondo
0: anche in base al portafoglio, certo.
1: Perché non è che puoi fare quello che vuoi, eh.
0: No, ma certo, se sei proprio povero vai a fare la vacanza al supermercato dove c'hanno l'aria condizionata,
1: stai al fresco tutto il giorno.
0: Poi esperienze autentiche, quindi ad esempio andare alla ricerca dei luoghi, sì, belli, storici, ma anche quelli meno conosciuti. Ecco perché ci sono alcune città che stanno crescendo rapidamente, cioè non so se vi siete chiesti come mai una città come Chioggia negli ultimi anni sta crescendo tanto, perché la gente cerca itinerari

0: entrare meno scontate, cioè Venezia almeno una volta nella vita ormai l'hanno vista tutti,
1: cioè sono sempre quelle le città d'arte, sì. Città d'arte. Vai, per quanto riguarda l'Italia, per esempio Roma, Firenze, Venezia,
0: Verona, cioè l'hai vista
1: in Francia, la stessa cosa, sì. Cioè non è che solo l'Italia fanno così, invece ci sono talmente tanti altri borghi,
0: brava,
1: e posti da vedere,
0: e quindi cioè è bello andare a cercare questi luoghi qua. Poi eventi e festival, quindi intrattenimento anche, ecco. Qui quindi si vive un'esperienza collettiva, ma c'è anche il lavoro e la vita privata, possono essere motivi di viaggio. Quindi i famosi viaggi di lavoro, che sono una buona percentuale.
1: Ma che vacanze sono?
0: No, ma non è una vacanza, però è la motivazione di viaggio.
1: È solo il viaggio. Ecco,
0: poi vita privata, il più classico, il viaggio di nozze, no? Quella è insomma una bella motivazione. Quindi scegli allora lì tutte le località, certo. Quello un po', anche se vogliamo, dal sapore romantico, no? Fai pure la crociera, non so se si fa ancora le crociere, quelli che si sposano, che fa.
1: Ma con, non credo.
0: Sai, la love boat, sai che una volta c'era la nave dell'amore.
1: Ma in crociera ci vanno cani e porci.
0: Gli anziani ormai, ci vanno gli anziani in crociera.
1: Ci vanno gli sposini, dai.
0: Gli sposini fanno altro, vanno nei posti un po' più affascinanti, da sogno. Senti, è tempo di Simply the Best, quindi scegliete voi la vostra vacanza in base a quello che vi piace, all'esperienza che volete fare.
1: Penso che saranno arrivati e poi...
0: Certo, ma in verità l'ho sempre scelte così le vacanze, non pensavo fosse una tendenza innovativa, perché le ho sempre scelte così le mie vacanze.
1: Ecco,
0: quindi...
1: se qualcuno vuole stare tranquillo, non venga vicino al mare a fare le vacanze.
0: Certo.
1: Vicino magari.
0: Ma sai che il problema è che ultimamente
1: balneari.
0: Quelli che si lamentano sono i locali, cioè quelli che ci vivono, sì. In città, perché quelli che vengono fuori vogliono la confusione, la vita, eccetera.
1: Trasferitevi in montagna.
0: Ecco, questo si dice di solito, insomma. Io sono per la via di mezzo, nel senso che ci vuole,
1: ma certo.
0: Ci vuole divertimento, ci vuole la confusione con misura, perché poi
1: venite a stare dove abito io.
0: Senti, Nuccia, c'è Simply the Best, due canzoni.

0: Sono passati più di 20 anni e questa canzone rimane sempre meravigliosa, bellissima, di Mooney, una produzione che nasceva nel nostro Veneto e poi scalava le classifiche planetarie, si chiamava Acrobats, bellissima.
1: Bene, bene, l'abbiamo riascoltata volentieri. Salutiamo gli amici di Super Coffee Shop naturalmente per un buon caffè, una buona colazione, quindi con un cappuccino altrettanto buonissimo, ce lo garantisce Gianni che è l'appassionato di cappuccini.
0: Certo, sono un cappuccinologo.
1: Sì, è il sommelier dei cappuccini.
0: Cappuccini, certo.
1: Ecco, da Super Coffee Shop sapete che li trovate benissimo. E poi tanta scelta per quanto riguarda brioche, dolcetti, tutto quello che può essere proprio gradevole con la colazione. Andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno, a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
7: A Chioggia, logico.
6: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
7: Felice, logico.
6: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
7: La taverna di Nadia e Felice, logico.
6: La taverna di Nadia e Felice.
7: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
6: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
7: La taverna.
6: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
7: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
10: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
12: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
12: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
15: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
16: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
17: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
16: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
18: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
19: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
18: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
19: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
18: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
20: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
21: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
20: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
21: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
22: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
21: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
22: Affidati ad un unico interlocutore.
21: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
23: Tomato by Clodia.

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS.

0: Lala, cari amici, chissà se hanno scelto con un pizzico di umorismo l'idea di chiamare la loro canzone Dracula, cioè partendo proprio dal loro nome. Io non so se hanno voluto fare questa cosa in maniera divertente, perché non è che, voglio dire, sai, secondo me non è una scelta a caso, ecco, ma, per dire. Comunque fatalità. Il pezzo piace
1: sì,
0: molto.
1: È carina, la canzone è carina,
0: bellissima, diciamo. più entusiasmo, è bellissima, amici. Era Dracula versione remix. Senti, stiamo parlando di vacanze.
1: Sì.
0: Che cosa succede, Caranuccia, nelle vacanze? Abbiamo detto, si va a vacanza anche per divertirsi, per magari vivere esperienze importanti. Ecco, stiamo già programmando le vacanze 2027, perché poi bisogna guardare un po' avanti.
1: Ma io devo ancora fare quelle del 2026.
0: Ma guarda già il 2027, quelle del 2026 lascia perdere, ormai sono andate, quelle del 2026 sono andate. Perché? Perché Vasco Rossi ha deciso di fare un residency show, Caranuccia. Cioè, praticamente per 10 giorni l'anno prossimo sarà a Roma, è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco Rossi.
1: Sì, ne abbiamo parlato qualche giorno fa.
0: Ecco, adesso ci sono le date: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 giugno 2027. Roma diventerà praticamente meta di pellegrinaggio per andare tutti quanti a salutare Vasco Rossi in processione. Lì andranno proprio, me li vedo.
1: Prossimo anno, eh?
0: Prossimo anno, non quest'anno, perché sapete che per i concerti bisogna comprare i biglietti l'anno prima.
1: L'anno prima, certo.
0: È un momento straordinario. Si vocifera che si potrebbero coinvolgere all'incirca 500.000 persone. Pensa all'impatto turistico di Vasco Rossi che fa 10 giorni a Roma, è pazzesco.
1: Visto che fa 10 giorni, non credo tutti 500.000 tutti di una volta, se li può distribuire.
0: Ma è chiaro, è evidente.
1: In varie serate, dove li mettono 500.000 persone?
0: Ma comunque nel giro di 10 giorni ha un impatto di 500.000 persone, almeno 500.000 persone.
1: Ma forse anche di più.
0: Certo, questo significa un impatto per il turismo gigantesco,
1: certo.
0: No? È veramente un impatto gigantesco. Se ci pensi un po' a quello che ha fatto lo scorso anno Bad Bunny, che ha deciso di rimanere fermo, quindi lui è stato a casa sua in buona sostanza, ha fatto lì un mega palco, una mega struttura.
1: Ed erano gli altri che andavano.
0: Erano gli altri che andavano, quindi Vasco Rossi ha detto: andavo da Roma, faccio lì un bel concertone, preparo già tutto, super bello, super organizzato. Però sono gli altri che vengono da me, non sono io che mi devo spostare, farmi un mazzo, sai.
1: Andare fino a Roma, sai.
0: Può essere anche
1: per noi sarebbe lunghetta.
0: Un'esperienza.
1: A meno che non dici, vabbè, faccio un viaggio.
0: Faccio una vacanza.
1: Che andare
0: certo.
1: A Roma è sempre una cosa buona.
0: Assolutamente, sempre una cosa bella e buona. Ecco, e quindi organizzatevi, fatevi una bella vacanza romana l'anno prossimo. C'è Vasco Rossi che vi aspetta con il suo Giubileo, cari amici.
1: Ci faremo un pensierino.
0: Pensaci, Nuccia, pensaci.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: canzone veramente è bellissima, è un pezzo, una melodia straordinaria, cari amici. Si chiama Just Be Good To Me, ci riporta ai primissimi anni 80, quando la versione originale era realizzata da un gruppo che io adoravo, la SOS Band, che sicuramente ti ricordi, che erano, erano fantastici. Poi negli anni 90, i primissimi anni 90, sono arrivati Beats International, dietro qua il quale si celava Norman Cook, che era Nuccia.
1: Norman Cook.
0: Meglio noto anche come Fatboy Slim.
1: Pure.
0: Ok, sempre lui praticamente.
1: Sempre lui.
0: E fece questa bellissima cover di Just Be Good To Me in versione un po' reggae style.
1: Sì.
0: Ne uscì una versione di grande successo, fu numero uno in Inghilterra per svariate settimane.
1: Bene.
0: Basta, ho chiuso questa piccola parentesi.
1: Grazie per tutte le informazioni che ci hai dato.
0: Prego, Nuccia.
1: Io adesso do altre informazioni sul nostro...
0: di carattere commerciale.
1: Sì, sul nostro grande partner, appunto, come dicevo, Falegnameria Padoan e Stile e Design. Allora, sapete che, ve lo stavo dicendo, ci sono ancora tanti incentivi disponibili, soprattutto se avete bisogno di un portoncino blindato, ricordatevi, potete godere della detrazione del 50%. Quindi subito da Falegnameria Padoan e Stile e Design in via Madonna Marina a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici,
14: quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena. Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: su come cambiano i gusti, no? La scelta dei luoghi, Caranuccia, cari amici, ma cambiano anche nel modo in cui noi andiamo in vacanza. Perché
1: certo, un tempo
0: se andavi in vacanza, la prima cosa che facevi è dici che bello, mi sono levato per una settimana, 10 giorni, i colleghi dalle scatole, il capo non lo sento esatto. più, eccetera, eccetera. Adesso invece anche in vacanza siamo perennemente collegati, abbiamo magari la chat di lavoro, abbiamo la mail che ti arrivano comunque anche le cose dell'ufficio, per cui anche se non vuoi, volente o nolente, ti ritrovi a leggere magari delle cose, perché poi la curiosità regna sovrana.
1: No, perché stavo per dire basta spegnerlo, eh.
0: Certo, ma infatti è questo il problema, cioè o decidi di spegnerlo, però poi come ti dicevo la curiosità regna sovrana, per cui magari vai a buttare l'occhio e magari ti fai coinvolgere comunque,
1: ecco, ma questo è,
0: anche dalle
1: è
0: situazioni
1: rischio.
0: Lavorative, certo. E quindi sembra un dato banale, ma pensate che è stato fatto proprio anche qui il classico sondaggio, si è chiesto agli italiani certo, i comportamenti, certo. le abitudini, e ben 9 italiani su 10 risultano sempre connessi, cioè non riescono
1: anche
0: a
1: anche
0: in vacanza, cioè vi rendete conto che andiamo in vacanza e la testa fino in fondo non la stacchiamo mai veramente.
1: Quindi, io lo so, io cioè, ho sempre detto quando vado in vacanza io neanche sì. leggo i giornali.
0: Pensa un po'.
1: Non guardo più televisione, niente, al massimo la radio per sentire un po' di canzone, un po' di musica.
0: Ma neanche Radio Bicesse, perché ci sono i colleghi che ti stanno sulle balle, quindi non li ascolti
1: sì,
0: neanche.
1: No, Radio Bicesse no, almeno in vacanza sinceramente mi stacco da tutto.
0: Assolutamente, no, ancora loro no, ma è un incubo, no, che è una condanna insomma. E pensare che c'era un periodo, cari amici, ad esempio gli anni 80, quando c'era questa musica, quando noi andavamo in vacanza, ci mettiamo sotto l'emberolone, non veniva nessuno a romperci le scatole, al limite il venditore di cocco, ma poco altro, cioè non
1: sì,
0: c'era.
1: E vu comprare.
0: E vu comprare, bravissima, che c'erano già allora,
1: sì,
0: cari amici.
1: Sì, c'erano.
0: Tra l'altro poi sono cambiati i tempi, perché una volta erano loro itineranti, adesso che andiamo noi da loro.
1: Da loro. E sono molti di più adesso.
0: Adesso sono molti di più. Non c'è più lo stesso vu comprare di una volta,
1: esatto.
0: cara Lucia.

0: bravi, cari amici del Perennemente Online.
1: Non ce l'avevamo. C'era proprio.
0: Nel 1982, quindi, se volevi chiamare a casa, dovevi avere il telefono a gettoni, no?
1: Esatto,
0: il gettone,
1: e andare in cerca di una cabina telefonica.
0: Una cabina telefonica,
1: o
0: esatto,
1: di qualcuno che ti faceva telefonare da un esercizio pubblico.
0: Bravissima, magari, bravissima. Un altro, devo chiamare casa per salutare.
1: Esatto,
0: ecco,
1: esatto.
0: Quindi pensate com'erano diverse le nostre vacanze allora. Meglio, peggio, non lo so. Forse ho dei sospetti.
1: Vivevamo bene lo stesso,
0: certo,
1: di la verità.
0: Le abbiamo fatte e ci siamo divertiti uguale,
1: uguale,
0: forse anche di più.
1: Bravo.
0: 10:22, senza però perderci nella nostalgia canaglia,
1: no,
0: cara
1: no,
0: Noce.
1: No, niente nostalgia.
0: Ecco,
1: dai,
0: vi mettiamo un pezzo che arriva dalle vostre richieste. Lui è Tommaso Paradiso.
2: Con l'Ellissan.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
2: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
2: Tesoro, non sei a teatro.
3: Ah no? E dove siamo?
4: In qualche paradiso.
2: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
2: Pasticceria Ceolin.
1: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
7: le spiagge dove ci si abbronza di più,
8: per sentirti coccolato,
7: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
8: Per la tua vacanza al mare,
7: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
8: Scegli il meglio per te.
7: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
8: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
7: Cos'altro?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Vabbè, chiamiamola così, insomma, comunque i nostri vicini di casa. Perché parliamo di Venezia? Perché proprio in queste ore c'è stato un incontro tra il nuovo sindaco, che si chiama Venturini, non so se sapevi che l'hanno eletto da poco.
1: Sì, giovanissimo.
0: Giovanissimo, tra l'altro, e il nostro presidente della Repubblica, Mattarella. Tra le varie chiacchiere che hanno fatto c'è l'idea del nuovo sindaco di portare il ticket di accesso alla città a 50 euro ed è una notizia che ha fatto subito il titolone sulla stampa nazionale.
1: Solo in qualche periodo dell'anno però.
0: Ci stava arrivando. Ah, sì. La notizia bisogna, sai, c'è cioè, essere un inizio, capito?
1: Bene,
0: poi il presente.
1: Bene, bene.
0: E che cos'è appunto? Perché 50 euro? Ci hanno fatto il titolo perché naturalmente diventa una cosa che colpisce. No? 50
1: sono
0: euro.
1: Soldini.
0: Sono tanti soldi. Questo però in verità nasce dall'idea di disincentivare quelli che sono i periodi di forte flusso a Venezia, perché sappiamo che ci sono i periodi del carnevale, determinati momenti della stagione dove c'è il famoso overtourism, e per questo motivo, proprio per cercare di spalmare meglio nel corso dell'anno, hanno visto che i 5-10 euro non è un muro che aiuta, anzi addirittura sai che bisogna prenotare 4 giorni prima e tu hai la possibilità di pagare meno, cioè 5 euro invece di 10. Alla gente non gliene frega niente, prenota direttamente all'ultimo minuto, perché non sono i 5 euro che fanno la differenza. Uno va a Venezia, sa già che spenderà un sacco di soldi, ti sembra che per 5
1: non
0: euro
1: non sta a guardare i 5 euro, ecco.
0: Guarderai 50 euro, perché poi la domanda è questa, cioè qual è la soglia in cui uno si ferma e dice no vabbè, a sto punto ci vado un altro giorno. Secondo il sindaco potrebbe essere 50 euro, è un dibattito che si sta aprendo adesso a Venezia, cioè quanti soldi bisogna mettere sta tassa d'ingresso per cercare che la gente...
1: Mettilo a 500 euro così
0: e non va più nessuno.
1: Che non viene nessuno.
0: In quei giorni lì non c'è nessuno. Però sai, bisogna come dire arginare ma non bloccare, e allora per trovare il numero giusto stanno facendo un po' queste alchimie, anche perché quest'anno è l'ultimo anno della prova, cioè questa cosa della tassa d'ingresso
1: del ticket, sì.
0: È una prova che hanno fatto e quindi adesso dovranno decidere se continuare, lasciarla o toglierla. Sembra che abbiano tutta la voglia, non lasciano ma raddoppiano, anzi forse
1: sì, addirittura continuare e chiedere anche di più,
0: ma molto molto molto di più, arrivare a 50 euro. È un dibattito aperto, vedremo come finirà.
1: A quanto ne so, adesso non vorrei sbagliare, ma si paga a persona. Se fosse 50 euro a persona, diventerebbe una cifra altina,
0: certo.
1: Se sei più di uno.
0: Tra l'altro c'è qualcuno che comincia anche a dire, sì, ma sai, il problema è che ci sono anche i veneti che arrivano, quindi secondo me c'è qualcuno che vuole cominciare a metterci dei muretti anche
1: per
0: i veneti, o anche forse per quelli che arrivano dalla città metropolitana, non so come vorranno regolarsi. Sai che noi abbiamo tutto una serie, siamo un po' favoriti, non ne possiamo andare quando vogliamo a Venezia. Per fortuna,
1: sì,
0: non paghiamo,
1: noi
0: Chioggiotti non paghiamo, per fortuna.
1: Ma certo, però in certi periodi, se anche diciamo i veneti
0: e i vicini di casa
1: un po' distanti, non sarebbe male per
0: E questo stanno dicendo adesso, quindi amici cominciate a pensare che forse potrebbe arrivare anche una richiesta di pagamento anche per altre categorie che fino a questo momento non erano
1: hanno pagato,
0: comprese.
1: Sì.
0: Va bene, due canzoni in arrivo, mettiamo il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90 90.

0: di Sholama, che è degli anni 90, ma anche nella versione originale di una cantante che tra l'altro ha cantato delle pagine meravigliose, Randy Crawford, che molti di voi ricorderanno, cara Nuccia. Era in questo caso un pezzo del 1997, versione originale invece degli anni 80.
1: Bene, prima invece abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Giudizi Universali.
0: Che cos'è Giudizi Universali
1: altro,
0: di Samuele
1: altro
0: Bersani?
1: Altro pezzone,
0: dici bene. Non
1: e so. Allora, il tutto offerto da Carrozzeria Biasione.
0: Ecco, uno sponsorone, abbiamo uno sponsorone.
1: E lo sponsorone, tutto ecco. one stamattina.
0: Certo.
1: E quindi, ma nel vero senso della parola, perché veramente da Carrozzeria Biasione c'è tutto, quindi se avete problemi con la vostra automobile, andate lì con fiducia, anche in caso di incidente, perché avete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi Carrozzeria Biasion, in via Padre Emilio Venturini, a Brondolo di Chioggia.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Maledetto me, è tornato Fulminacci nella nostra giornata. Buongiorno, con Riservato per Due. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. Non so se l'hai notato, Nuccia, purtroppo è l'ora che volge al desio.
1: Quasi le 11.
0: E che dobbiamo fare?
1: È un pensiero forte andare via di qua, andare a prendermi la macchina che è sotto il sole.
0: Capisco, Nuccia. È un pensiero che fai bene ad avere.
1: Capisci a me?
0: È un pensiero che fai bene ad avere. Senti, invece volevo ricordare un grande giocatore di calcio che è scomparso proprio questa mattina, Igor Protti. Magari forse quelli che non seguono il calcio non se lo ricordano.
1: No, infatti, ho letto la notizia, ma sinceramente non lo conoscevo.
0: Era un cantante, un giocatore che ha giocato soprattutto in provincia, ma facevo intanto un sacchissimo di gol ed era soprattutto un bel personaggio e tra l'altro proprio l'ultima immagine che abbiamo di lui è stata al matrimonio, non mi ricordo più se del figlio o della figlia.
1: Della figlia. Quello l'avevo letto qualche tempo fa, sì.
0: Che lui era arrivato un mese fa circa, arrivato in chiesa in condizioni, si vedeva che era un po' nella fase terminale, insomma, della sua malattia, eppure lì eroico ha voluto esserci proprio
1: voluto
0: in quel momento,
1: sì.
0: Così importante della vita di sua figlia. È stato un grande bomber, molto amato, e c'è molta commozione questa mattina proprio nel ricordare quest'uomo. Era parecchio giovane, non aveva neppure 60 anni, quindi
1: 58
0: parliamo,
1: anni mi sembra
0: 58
1: letto,
0: anni,
1: insomma,
0: quindi diciamo che è una cosa che ha toccato molti, insomma, sia perché ci ha fatto vivere la malattia, no? come tante persone che non nascondono quando
1: sì, ormai,
0: hanno qualche problema,
1: sì, ne parlano,
0: ti crea un coinvolgimento emotivo per cui poi entri a far parte un po' anche di questo piccolo calvario che ognuno di noi può vivere in questi momenti, quando si spera sempre non capitino mai, ma se capitano sono dei momenti sicuramente
1: sì,
0: terribili.
1: Infatti era malato da tempo,
0: da tempo. Ecco, quindi un ricordo per Igor Protti. Chi segue il calcio sa benissimo di chi parliamo, per gli altri è sicuramente la vicenda umana che comunque rimane una vicenda
1: molto
0: assolutamente. 10:56 del mattino, facciamo un saltino all'indietro, una canzone di qualche estate fa, non so se te la ricordi, era il 2019
1: sì, sì,
0: quando...
1: Certo.

0: conosci, Milano Dateo, una delle fermate.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, una fermata del metro.
1: Si chiama così, Milano Dateo.
0: Dateo, proprio la località, penso.
1: Perché si fermano proprio Dateo.
0: Dateo.
1: La casa, c'è la casa di Teo.
0: No, ma è attaccato, non è stato, non è Dateo, ma Dateo.
1: Ah, tutto attaccato?
0: Tutto attaccato.
1: Dateo.
0: Non è che perché abita Teo gli hanno fatto la fermata, oh, che anche fosse il sindaco.
1: Dateo.
0: Vabbè, senti.
1: Pensavo vi fossi sbagliato, perché l'ho letto.
0: No, no.
1: Ma pensavo vi fosse sbagliati e avesse scritto tutto attaccato per sbaglio.
0: Ah, penso un po', Lucia si è fatta tutto un film, amici, pensa un po', che roba meravigliosa.
1: Perché non conosco questo termine, quindi.
0: Non conosci la fermata?
1: No.
0: Non conosci la fermata
1: da te? Perché io ci sono andata qualche volta a Milano, ma non ho preso mezzi. Neanche la metropolitana, perché pensa l'ultima volta che sono andata a Milano.
0: Non c'erano neanche le macchine,
1: è stato
0: era il 1700. C'erano solo le carrozze.
1: No, in effetti sono passati più di 40 anni.
0: È un pezzo che
1: non vado a Milano, quindi sì, non c'era.
0: Però la metropolitana c'era anche negli anni 70.
1: Sì, ma figurati, avevo degli amici che mi sono venuti a prendere, mi hanno scorazzato.
0: Una privilegiata.
1: Degli amici che abitavano là.
0: Evviva. Senti, siamo alla fine praticamente, ci salutiamo, visto che abbiamo parlato che venerdì ci sono anche le nuove novità. Io finirei con un pezzo nuovo, Caranuccia.
1: Ah sì?
0: Ci riporto un artista che è una delle mie preferite, quindi adesso diciamo che questa canzone la metto fondamentalmente perché piace a me, quindi sono molto democratico, come tu sai.
1: Ecco. Ce lo dobbiamo cuccare naturalmente poi per tutta la settimana.
0: No, adesso non lo so se la metteremo nello spazio unità.
1: Ah, non hai ancora deciso.
0: No, perché in verità a me piace, però non lo so, devo capire, perché è il nuovo pezzo di Chaka Khan che è uscita.
1: Ma è ancora viva Chaka Khan?
0: Chaka Khan è viva ed è super brava.
1: Ma pensa che la mettevo quando ho cominciato a fare radio
0: negli anni 70. Chaka Khan, infatti,
1: a fine degli anni 70 c'era Chaka Khan che andava alla grande,
0: bravissima. Infatti è una delle mie cantanti preferite, lei è super brava e ha fatto dei dischi meravigliosi. Tra l'altro all'inizio di questa nuova canzone c'è anche una citazione di una sua famosa hit che si chiama I Feel For You,
1: sì,
0: come parte il rap di Snoop Dogg, che collabora con Snoop Dogg in questa nuova canzone. Quindi si è dato una botta di vita, gli hanno tolto 30 anni alla musica di Chaka Khan, adesso sembra veramente super attuale. E secondo me il pezzo è molto carino, ve lo faccio ascoltare, si chiama Boogies in My Soul. Con questo ci salutiamo e poi vediamo, insomma, secondo me è da metterlo nella finestra novità.
1: Aspetto
0: però il parere di Nuccia, che mi deve confermare che non sono viziato dai miei gusti personali.
1: Va bene,
0: quindi fammi sapere che ne pensi.

0: cari amici, la musica degli anni 70-80 con Chaka Khan, la musica dei 90-2000 con Snoop Dogg, è uscita questa canzone che si chiama Boogies in My Soul, è uscita praticamente questa mattina, quindi è proprio ultra super nuova, e vi dicevo, secondo me è proprio carina, forse abbiamo bisogno di risentire la voce di questa straordinaria interprete, già cantante per tanti successi famosissimi, e chi lo sa che questa Boogies in My Soul non ci riporti una Chaka Khan in classifica. Intanto ce la siamo ascoltati questa mattina su Radio BCS, nel questo momento insomma in cui ci siamo approdati alla chiusura di Riservato per Due. Prima di chiudere però definitivamente questa ora, c'è anche un ricordo, perché è il momento di Unforgettable, quindi riascoltiamo un numero uno del passato. Abbiamo scelto di andare nel 1984, gli anni anche di Chaka Khan, in questo caso con Madonna, un pezzo che si chiama Into the Groove. Yes,
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.
3: And you can dance for inspiration.

Into the Groove è stata una bellissima hit nel 1984, canzone regina per diverse settimane delle classifiche mondiali, in questo caso è davvero in tutto il mondo questo pezzo è stato un numero uno. Gioielleria Ballarin vi aspetta invece a Sottomarina, loro sono i numeri uno degli orologi in Viale Padova, trovate i bellissimi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, bellissimo, tra l'altro lo potete accompagnare anche con gli occhiali della stessa linea che vi vengono dati in omaggio. Scoprite questa meraviglia da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto, ovvio.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: The Bounce, tra l'altro sono tornati con un singolo nuovo di zecca, proprio da questa mattina c'è il nuovo disco di The Bounce, che tanto ci avevano impressionato con Magnetic, e quindi orecchie aperte perché anche la nuova è molto molto carina, ripercorre un po' questo canovaccio, diciamo, stilistico, quindi con questo suono che viene quasi in qualche modo dal nord Europa, con un house molto facile, molto canticchiabile, molto orecchiabile. Cari amici, il tempo invece di musica nuova, vi faccio ascoltare Angelina Mango, una delle novità di questa settimana. La canzone insieme a Marco Mengoni si chiama Canto d'amore.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La canzone è quella di Angelina Mango con Canto d'amore, non da sola perché c'è anche Marco Mengoni, hanno deciso di fare coppia in questa estate 2026, chi sta per arrivare? Era l'appuntamento con la musica nuova e vi ricordo che se andate da Planet Bike, che sono i nostri grandi partner, trovate addirittura 100 biciclette in esposizione, una più bella dell'altra. Per uomo, donna e bambino ce ne sono veramente per tutti i gusti, anche con un vasto assortimento di bike di qualità superiore, sapete che hanno delle caratteristiche uniche, andate a vederle in Viale Mediterraneo 131. Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici nuova nuova.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
4: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
4: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi

0: caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Tomato by Clodia, il

0: i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone è quella di Ariana Grande, amici, è bellissima, e la sua nuova hit si chiama Hate That Made You Love Me, ed è una delle canzoni che in questi giorni ci piacciono di più. Allora, siamo vicini anche all'appuntamento con l'informazione, quella locale, quindi vi racconteremo i fatti più importanti dalla nostra città. Lo facciamo tra non molto, all'incirca tra un quarto d'ora, ma anche meno, e vi parleremo naturalmente dei fatti più importanti della giornata. Adesso invece spazio alla musica, quella dei ricordi, quella super bella. Abbiamo Nada con Amore Disperato, Spandau Ballet con Gold.
1: Sì.

0: Due canzoni bellissime degli anni 80, in questo caso poi anche con gli Spandau Ballet, il loro grandissimo successo che si chiamava Gold, dal primo grande disco diciamo di successo a livello internazionale, perché i primi due diciamo li avevano lanciati ma non erano state poi delle hit così straordinarie, e poi invece arrivò l'album che conteneva questa canzone, che conteneva True, e fu il disco che lanciò definitivamente gli Spandau Ballet, e oggi ce lo siamo riascoltati con grandissimo piacere. Amici, 11.43, buon venerdì, bentrovati, 19 di giugno. La musica come sempre è bellissima, la temperatura è bella tosta questa mattina, quindi salutiamo tutti quelli che si stanno rilassando e divertendo al mare, ma soprattutto quelli che stanno lavorando, quindi un saluto speciale a chi sta ancora a fatica, cari amici, sotto questo sole, e un saluto speciale lo mandiamo anche ai nostri partner Super Coffee Shop. Se avete voglia di un pit stop, di una pausa rigenerante, o magari di iniziare bene la vostra giornata con un cappuccino fantastico preparato a regola d'arte, andate da Super Coffee Shop, il posto ideale per iniziare la vostra giornata. E se volete potete portare a casa anche il profumo del bar direttamente in cucina con le strepitose macchine del caffè Mocha d'Or. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici,
10: quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
10: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Michael.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS e

formazione che ci farà ballare per tutta l'estate con Partenope. Dopo la prossima, le notizie dalla nostra città, abbiamo già tutto pronto, quindi tra poco vi raccontiamo le ultimissime da Chioggia e Sottomarina.

0: Mama. Alvaro Soler, Hasta la Mañana, 11:54 e tempo di notizie, c'è l'informazione.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le ultimissime dalla città all'apertura, violentata in spiaggia da un suo conoscente. La compagnia dei carabinieri di Chioggia sta indagando su un caso di violenza sessuale che si sarebbe verificato in una delle scorse sere sulla spiaggia di Sottomarina. A presentare denuncia, stando alle scarse informazioni disponibili, sarebbe stata direttamente la donna vittima di violenza. Nei giorni scorsi si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia e gli stessi operatori sanitari hanno avvisato le forze dell'ordine che stanno indagando nel massimo riservo. Risale alla notte tra domenica e lunedì proprio sulla spiaggia di Sottomarina. La donna si sarebbe vista con un uomo che aveva incontrato da poco e che contro la sua volontà avrebbe abusato di lei. I militari di Chioggia sono già stati in ospedale per acquisire tutte le informazioni sul caso e anche i referti, e attraverso testimonianze e immagini stanno cercando di ricostruire con maggiore precisione quanto sarebbe accaduto sull'arenile proprio nei giorni in cui si sta aprendo la stagione estiva. Gli investigatori stanno lavorando nel massimo riservo con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla conclusione dell'indagine. Ancora da Sottomarina, sosta selvaggia delle biciclette, controlli e sanzioni in Piazzale Italia. Giro di vite a Sottomarina contro il fenomeno della sosta selvaggia di biciclette e ciclomotori. Nella giornata di ieri la polizia locale ha fatto scattare un'importante operazione di controllo mirata a contrastare il parcheggio indisciplinato nei punti nevralgici della località balneare, con particolare attenzione all'area di Piazzale Italia e del boulevard e della frequentata piazzetta davanti la pizzeria D'Aleo. L'intervento ha portato all'elevazione di alcune sanzioni. Il provvedimento giunge a ridosso di un piano di riqualificazione della sosta urbana che ha visto nei giorni scorsi la creazione di decine di nuovi posti specificatamente dedicati alle biciclette sia a Chioggia che a Sottomarina. Un intervento significativo ha interessato proprio l'area del boulevard, dove l'amministrazione ha scelto di sacrificare alcuni stalli precedentemente riservati alle autovetture per riconvertirli in aree di parcheggio attrezzate per i mezzi a due ruote. Nonostante la presenza di nuovi spazi regolamentati, molti utenti hanno continuato a tenere le vecchie abitudini lasciando i propri mezzi in zone non consentite. Il consiglio per tutti i cittadini, naturalmente alla luce del rafforzamento dei controlli, è di utilizzare gli stalli appositi e le aree delimitate di sosta proprio per non incorrere in sanzioni. Ancora dalla città, finita l'agonia dei pendolari, da ieri mattina è stato ripristinato il doppio senso di marcia sul ponte translagunare. Come richiesto dal sindaco e dalle categorie turistiche, la circolazione sul tratto del ponte, dove sono in corso i lavori di manutenzione sul canale Lombardo, è tornata normale prima del weekend per evitare il collasso del traffico della scorsa settimana, proprio in un momento critico in cui la stagione estiva oramai è partita. Cari amici, era l'appuntamento con le notizie, vi abbiamo raccontato le ultimissime dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Degli anni 2000 Robbie Williams fece questo disco di musica swing e addirittura in una canzone c'era la collaborazione, il duetto con una famosa attrice che tra l'altro ha anche una voce notevole, non è solamente molto brava come attrice, non è solo molto bella ma anche una gran bella voce, stiamo parlando di Nicole Kidman. La canzone era Something Stupid ed era l'appuntamento con Unforgettable, l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Falegna Maria Paduan stile e design. Voglio ricordarvi che potete scegliere qui gli infissi di casa vostra, sono stupendi, non belli, stupendi, e tra l'altro ci sono anche con finiture di tendenza in vetro ed alluminio di altissima qualità. Per scoprire tutto andate in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

È tornato Biagio, amici, You and Me, venerdì 19 di giugno, ancora ben trovati, tra pochissimo spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi volevo sollecitarvi a mandarci un messaggio WhatsApp, questo è il momento giusto, 338 26 62 777, chiedeteci la musica che vi piace, ma se volete potete anche chiamare il nostro centralino e noi siamo sempre a vostra disposizione, quindi tra poco la vostra musica in diretta qui su BCS. Adesso una canzone dell'estate scorsa.

0: La canzone di Ray, amici, Where is my husband? Erano le canzoni, anzi, era la canzone che avete segnalato voi. Torniamo tra pochi minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Bagni Lungomare. Dimmi quando
2: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco. primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Brescia, amici, si chiama Da Dio, mezzogiorno e mezzo. Stavo leggendo la storia di Jon Bon Jovi, grandissimo rocker, grande cantante, ma soprattutto la sua storia personale, perché ha avuto una, come dire, caratteristica particolare, che ha incrociato quella che poi è diventata sua moglie quando era un ragazzino. Pensate che sono insieme da quasi 50 anni, 46 per essere precisi, 37 da sposati, il resto da fidanzati. Si sono incontrati addirittura sui banchi del liceo, ed è una cosa un po' particolare, perché non capita spesso che magari l'amore, quello adolescenziale, no, che nasce sui banchi di scuola, poi diventi l'amore per la vita. E invece ne hanno superate, insomma, tantissime, e ancora oggi sono insieme dopo 46 anni, hanno figli, nipoti, tante passioni che li uniscono, e la moglie, che si chiama Dorotea, è sempre stata al fianco di Jon Bon Jovi. Hanno pure 4 figli insieme, tra l'altro la più grande 33 anni, il più piccolino ne ha 22. Una bellissima storia d'amore, che ci dice che è possibile anche nella vita incrociare, magari quando si è ragazzini, insomma, l'amore giusto, la persona giusta della vita, e poi può durare per tanto tanto tempo, come è successo proprio a Jon Bon Jovi. Ci ascoltiamo la musica di Bon Jovi nei prossimi minuti con It's My Life, e a seguire Neck, Lascia Che Io Sia.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica.

0: nostra vita quotidiana. La tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: L'adoro.
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
6: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
7: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
6: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS

0: in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
1: Sport News.
0: Le notizie più importanti della giornata sportiva.
2: Sport News. Sport News. In collaborazione con
3: Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors. Concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo. A Mestre e Padova.
2: Impresa Slimar. Specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90. Sottomarina.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ditta Z Scavi. Dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
5: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Sport News, Sport News.
6: Le notizie dello sport, le ultimissime, parliamo subito dell'apertura. Nico Paz, Real Madrid, rottura totale. Florentino Perez non fa sconti, vuole 60 milioni per il giocatore. Sta diventando un vero e proprio intrigo internazionale che unisce il ritiro dell'Argentina ai mondiali, il lago di Como e gli uffici della formazione della Real. Il futuro di Nico Paz si sta trasformando in un clamoroso braccio di ferro di mercato, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo scenario attorno al gioiello classe 2004 è cambiato drasticamente nel giro di pochi giorni. L'argentino vorrebbe rimanere in Italia, reduce da un'ottima stagione con 12 gol in cui ha trascinato il Como ad una storica qualificazione di Champions. Nico Paz sa che in riva al lago sarebbe indiscusso leader. Un colloquio telefonico con il nuovo tecnico del Real Madrid, José Mourinho, ha confermato i suoi timori. Infatti, dopo l'arrivo di Bernardo Silva, lo spazio per lui sarebbe ridottissimo. Se la volontà del giocatore sembrava inizialmente aver convinto la dirigenza spagnola a concedere un altro anno di prestito, adesso in verità Florentino Perez ha alzato il tiro chiedendo proprio al Como 60 milioni, e quindi al giocatore insomma è stato chiaro: o arriva un assegno da 60 milioni, altrimenti la sua avventura in riva al lago finisce qui. E potrebbe esserci naturalmente uno scenario di mercato che si apre anche a tante formazioni estere pronte ad acquistare il talento, il giovane talento del Como di quest'anno. Parliamo adesso invece delle manovre della Juventus. La Juventus va di fretta, Cannavali si sta muovendo per allestire al più presto una rosa all'altezza delle ambizioni. Il primo nome in agenda è quello di Lucumi, il colombiano legato al Bologna, clausola rescissoria da 28 milioni di euro fino a metà luglio. Proprio per questo motivo la Juventus starebbe lavorando con i rossoblù per trovare una formula, un'intesa per portare in bianconero il giocatore. Resta comunque aperta la trattativa che porta a Muaremovic del Sassuolo, su cui la Juventus vanta il 50% della futura rivendita e quindi potrebbe arrivare a prezzi molto molto convenienti. Parliamo adesso invece delle manovre nerazzurre. L'Inter va già oltre Marco Palestra, oramai l'esterno è sempre più vicino ai nerazzurri, vanno limati gli ultimi dettagli e allora Ausilio e Marotta pensano già alle prossime mosse per completare il prima possibile la rosa. Il portiere Provedel ha un passo, uno o due difensori in base alla scelta del futuro di De Vrij, sicuramente Solé in prima posizione, in pole position. La ciliegina sulla torta sarebbe Curtis Jones, il centrocampista preferito dal tecnico romeno per completare il reparto. Tra le richieste di 30 più percentuale sulla futura rivendita e l'offerta presentata dal Liverpool balla ancora qualche milioncino. I primi iniziati a partire invece sarebbero Aslani e Pavard, quelli che potrebbero garantire un sostanzioso ritorno economico. Invece sono Davide Frattesi e Alexander Stankovic. In questo senso la notizia che arrivano dall'Inghilterra fanno ben sperare per l'Inter. Il City è fiducioso di riuscire a vincere la corsa per Anderson, liberando quindi un posto al Nottingham Forest, che vorrebbe proprio accaparrarsi l'ex giocatore del Sassuolo. Un discorso simile riguarda invece Stankovic, con Tonali che dovrebbe uscire dal Newcastle, e potrebbe esserci proprio il giocatore dell'Inter il sostituto per questo scambio, anzi per questa vendita. L'Inter chiederebbe 40-50 milioni. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: finisce così la canzone di Lady Gaga, bellissima, cari amici, è stato un successo enorme, tra l'altro insieme a Suolo era nella colonna sonora di quel film che l'ha vista protagonista, tra l'altro un film di grandissimo successo, colonna sonora di grandissimo successo, quindi davvero una bellissima esperienza per Lady Gaga. Cari amici, mezzogiorno e 56, siamo in zona saluti perché tra poco chiudiamo questo nostro appuntamento di oggi, ci manca un ultimo pezzo, finiamo in bellezza con la musica degli anni 2000, abbiamo scelto per voi Anastasia con Sick and Tired e con questa canzone arriviamo proprio all'ora di pranzo.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

canzone di Anastasia con Unforgettable, solo grandi numeri uno. In questo passaggio abbiamo ritrovato anche la musica di Anastasia. Grazie a Gioielleria Ballarin. Se avete voglia, cari amici, di acquistare un bel orologio, noi vi segnaliamo un brand come Daniel Wellington. Sono bellissime perché tra l'altro hanno questo gusto vintage che piace un sacco. Se volete indossarli, provarli, hanno la cassa piccola e squadrata, sono belli sia per lui che per lei, e tra l'altro potete acquistarli ora in omaggio con un paio di occhiali della stessa linea. Per scoprire tutto, Viale Padova, Sottomarina. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, vi lascio tra pochi minuti con We Love 90, vi auguro un buon venerdì, ci ritroviamo come sempre domani dalle 9 con Riservato per Due. Ciao a tutti!

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: chiocciola@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia è Felice, logico.
3: Di Nadia è Felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
13: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar è Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
12: Eurobar è Mora Mora.
13: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico, sottomarina.
13: Gustati l'estate.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Sorry, what is Baccaro?
11: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
10: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
11: È il

0: storici chetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Il 15 gennaio del 1993 a Palermo, Totò Riina, il capo di Cosa Nostra, viene arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale. Era latitante da ben 23 anni.
2: We love 90. We love.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
5: le spiagge dove ci si abbronza di più,
6: per sentirti coccolato,
5: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
6: Per la tua vacanza al mare,
5: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
6: Scegli il meglio per te.
5: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
6: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
5: Cos'altro?
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
12: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.

0: We Love 90.
1: Nel 1992 la 42esima edizione del Festival di Sanremo viene vinta da Luca Barbarossa con la canzone Portami a ballare. Seconda classificata Mia Martini con Gli uomini non cambia. Terzo Paolo Vallesi con La forza della vita.
0: We Love 90. We love.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
9: Con Take and Drive vinci sempre tu.
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Una città, Chioggia, una radio, BCS, Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

State riposando, state già lavorando, state pranzando, mamma mia quante cose. Beh, effettivamente, insomma, le persone che ci seguono ogni giorno sono tante, quindi ognuna

giornata come ieri. D'altra parte, meraviglioso, una bella giornata di sole, è estate e quindi godiamoci l'estate e godiamoci il caldo che è arrivato e che in qualche modo poi insomma può dare anche un po' di fastidio, perché quando è troppo, ma d'altra parte siamo d'estate, quindi teniamoci il caldo. Buon pomeriggio, ben ritrovati, io sono Monica Laurenti fino alle 16 insieme a voi. Ed allora, parlando d'estate, parlando di sole, mare, caldo e chi più ne ha più ne metta, arriva la canzone estiva di

e come ben sapete ci potete richiedere tre canzoni del vostro artista preferito. Messaggio WhatsApp 338 26 62 777 via social oppure via linea fissa. Adesso mettiamo anche questa, risale al 2023, di Tetty McRae, Greedy.

0: Emma con Arcomi, ci fermiamo, una breve pausa, ci sentiamo tra pochissimo. Buon pomeriggio, rimanete con noi.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Se tanti problemi, vaffanculo. No, lo dice Mev, nella canzone che abbiamo appena sentito, vaffè, amore, cioè vaffanculo. Avete mai mandato a quel paese qualche persona, cioè un vaffanculo? Beh, certo, magari è capitato un po' a tutti quanti. Bella canzone, bella canzone. Allora, Simply the Best, passaggio delle 2:30, sentiremo Jonas Blue, Fast Car, subito dopo Gavin DeGraw con Chariot e con Carrozzeria Biasion, che naturalmente ricorda tutti quanti voi, in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Ve lo diciamo ogni giorno, non siete obbligati, potete portare la vostra auto a riparare dove volete voi. Noi naturalmente siamo qui per consigliarvi Carrozzeria Biasion, con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Inoltre Biasion ricorda, se magari vi succede che la vostra auto vi lascia a piedi, fate magari, tocchiamo ferro, facciamo le corna, un piccolo incidente, avete bisogno del soccorso stradale, chiamate Biasion, naturalmente il carro attrezzi poi per voi sarà gratuito se lascerete la vostra auto a riparare in sede. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: i nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto.

0: trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Scarica l'app di Radio BCS.
6: Potrai ascoltare Radio BCS
5: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie.

all-time high. Allora c'è un'allerta arancione, ma questa volta non per il brutto tempo, ma per il caldo, quindi ogni giorno ce n'è una. Allerta arancione per temperature elevate, hai capito? Condizioni previste entro le 10 di sabato 20 giugno. Guardavo la temperatura in questo momento e una delle tre app che tengo sul mio smartphone per quanto riguarda il tempo, questa mi dà 28 gradi, poi vado ad aprire l'altra, vediamo cosa mi dà, 29. E la terza app mi dà 30 gradi e mezzo, quindi quale sarà giusta tra le tre? Ma penso una trentina di gradi sicuramente. Ma adesso parliamo anche del ponte sul Canal Lombardo, perché come accennavo prima ANAS riapre il doppio senso di marcia sul ponte Canal Lombardo. La città tira un sospiro di sollievo, visto che insomma, ci sono tutte strade mezze rotte, tutti cantieri, si fa fatica a passare sia da una parte che dall'altra, code, semafori, di tutto di più, un disastro. Un altro weekend quindi con il senso unico alternato sulla Romea sarebbe stato un disastro, soprattutto tenendo conto che appunto da questa sera fino a domenica praticamente il palio, cioè il palio della Marcigliana, che è iniziato qualche il 18 se non erro, e avrebbe reso ancora più complicata la viabilità con il centro storico di Chioggia chiuso al traffico. È stata la stessa ANAS a comunicare ieri mattina la riapertura del doppio senso con una nota ufficiale. Nella notte sono state completate le attività necessarie al ripristino del doppio senso di circolazione sul ponte Lombardo nel tratto translagunare della strada statale Romea. L'intervento si era reso necessario a seguito dell'improvviso ammaloramento di una porzione della solletta del ponte non interessata dai lavori già in corso sul manufatto. Le verifiche tecniche eseguite nell'immediatezza dell'evento avevano portato all'istituzione di un senso unico alternato per consentire l'esecuzione degli interventi e garantire la sicurezza della circolazione. Quindi un casino, un disastro veramente sul ponte translagunare. Grazie all'accelerazione delle attività e all'impegno del personale ANAS e delle imprese coinvolte, le lavorazioni necessarie al ripristino della piena transitabilità del ponte sono state completate e il traffico è tornato a svolgersi regolarmente in entrambe le direzioni. Finalmente. Restano però dubbi sulla necessità che i lavori di ristrutturazione si debbano fermare a causa della presenza dei nidi di rondine sotto il ponte. Come ha spiegato nei giorni scorsi il sindaco Mauro Armelao, un esposto ha attivato la polizia provinciale. I nidi hanno già le uova all'interno e non vanno toccati, rimossi, disturbati. Quindi a quanto pare la situazione è ritornata abbastanza normale, diciamo abbastanza normale perché sul ponte translagunare è sempre un casino unico, e quindi praticamente ANAS ha riaperto il doppio senso di marcia sul ponte Canal Lombardo. Buon pomeriggio, questa sera cosa fate? Dove andate? Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi.

Occhi Verdi, Green Eyes. E quando ci sono i Coldplay io sono la più felice del mondo. E proprio così.

0: 8 Marina, ritroviamo Donna Lewis con I Love You Always Forever.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

molto belli vintage, con cassa piccola squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Un'occasione assolutamente imperdibile. Passate più tardi da Gioielleria Ballarina, che trovate come sempre in Viale Padova Sottomarina. Buon pomeriggio, buona giornata, ora esatta. BCS Time.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: info@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Rial.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Rial.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta
13: Scuola di Musica.
12: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
15: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar è Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
14: Eurobar è Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Edizione della festa del pesce azzurro, appuntamento ormai consolidato e tra i più attesi del calendario estivo, promossa da Mare Dentro. La manifestazione proporrà 12 serate consecutive con ingresso gratuito all'insegna della convivialità e della valorizzazione della cucina tipica. Ogni sera le cucine saranno aperte dalle 19 con una bella coda, quindi bisogna avere molta pazienza, mentre gli spettacoli prenderanno il via alle 21:30, accompagnando il pubblico fino a tarda serata tra musica ed intrattenimento. Protagonista assoluta quest'anno sarà la cucina, premiata con il riconoscimento Visitali e guidata dallo chef Nicola Violato, insieme ad una squadra di professionisti che negli ultimi anni si è distinta per la qualità della proposta gastronomica. Sarde in saor, fritture grigliate e primi piatti di mare comporranno un percorso culinario interamente dedicato alla tradizione clodiense, con materie prime freschissime e un legame diretto con il territorio. Quindi sono 19 edizioni che ha registrato la festa del pesce azzurro, migliaia di presenze, grandi quantitativi di pesce servito. Si conferma un evento simbolo dell'estate, Chioggiotta, capace di unire gastronomia, spettacolo e naturalmente identità locale. Naturalmente ci sarà della bella musica questa sera, ad esempio Noi con voi, Tribute Band, seguita il 20 giugno, quindi domani, da Colpa delle Favole, Tribute Band di Ultimo. Il 21 giugno sarà la volta dei 60 lire con uno spettacolo swing, mentre il 22 giugno spazio a tributo italiano. Il 24 giugno si esibiranno i Buffalo Soldier, seguiti il 25 giugno da Nuovo Fronte del Vasco, tributo a Vasco Rossi. Il 26 giugno toccherà ai Live Queen, tributo a Freddie Mercury e ai Queen. Il 27 giugno sarà protagonista la band VHF con un repertorio pop, mentre il 28 giugno saliranno sul palco gli Idraulici del Suono. Mamma mia, che bello, Idraulici del Suono, con sonorità folk. Il 29 giugno sarà dedicato ai Los Muchos Gramos con ritmi cumbia, mentre la chiusura del 30 giugno sarà affidata a Josquillo con uno spettacolo live. Ecco, mi sono prolungata un po' perché appunto volevo ricordarvi tutti gli appuntamenti e tutte le band che appunto saranno presenti quest'anno alla 19ª edizione della festa del pesce azzurro.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Fuma, attenzione, con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire le Super e-bike che vi propone Planet Bike. Sono delle bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Il prezzo, come sempre, è super accessibile, paghi con comodo, a rate naturalmente senza anticipo. E ne busta paga. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: c'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
12: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

e mezza del pomeriggio e tutto va bene in questo venerdì fine settimana. Ancora buon pomeriggio, buon lavoro a tutti quanti voi, grazie di essere all'ascolto anche oggi di Radio VCS. Io sono Monica Laurenti fino alle 16. Adesso attenzione, ci sono due successi degli anni 90, passaggio Simply the Best con la bellissima Cose della vita di Eros Ramazzotti, subito dopo R.E.M. Rem con Shiny Happy People.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Claudia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

la settimana dedicata a 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi andiamo ad accontentare Elisabetta, che ci segnala Lorenzo Cherubini, nato a Roma il 27 settembre del 66. A 60 anni, giovanotti, che è diventato famoso verso la fine degli anni 80, lanciato ovviamente da Claudio Cecchetto, si discosta ben presto dalla commissione di hip hop dei primi successi, avvicinandosi gradualmente al modello della world music, sempre interpretata in chiave rap e funk. Col passare degli anni, naturalmente, all'evoluzione musicale corrisposto un progressivo mutare dei testi delle sue canzoni, diventa famoso, ha pubblicato tanti dischi, ha collaborato con tanti artisti. Nel 2010 ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale e tanto altro ancora. Allora, Elisabetta ci richiede Muoviti del 91, poi la bellissima Io ti cercherò del 1994, per poi chiudere con il 1999 e la bellissima Per te. Giovanotti oggi con noi nell'ultimo appuntamento della settimana dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te. Yeah.

0: 2-3 la musica la scegli te, che tornerà lunedì prossimo.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.

bellissima atmosfera con Feather Figure del 1988, lui è George Michael, indimenticabile, e le sue naturalmente meravigliose canzoni che ritroviamo e risentiamo sempre con grande piacere. Falegna Media Padoan e Stile Design, Strada Madonna Marina Sottomarina, vi hanno nuovamente regalato un bellissimo Unforgettable, ricordandovi che ci sono dei serramenti veramente eccezionali, naturalmente porte e finestre di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, e poi naturalmente ricordiamo i portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa. Io a questo punto vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, vi auguro un buon pomeriggio e vi do subito

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail pioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Pizzeria Da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Una città. Chioggia. Una radio. Una radio. Bici.
15: BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

storia d'amore che ha per protagonisti due personaggi un po' particolari. Lui che lavorava come spettro nelle ville abbandonate. Ma che si sono inventati i pinguini tattici nucleari? Interessante come cosa. Molto originale questa canzone. Sorry, scusa, lo sento, per aprire la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS. Oggi è venerdì 19 giugno.

anche per il calendario. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi come al solito fino alle 19. Allora, visto che si parlava di cimiteri, ville abbandonate, spettri, direi che questa canzone ci sta benissimo. Dracula.

0: dite. Prima giornata in spiaggia, sempre a mollo, tac, o dite, per cui si sa che quando ci sono i bambini abbastanza piccoli in realtà si possono ammalare in qualsiasi momento. Noi ora ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Be Active. B

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dito nella piaga, altro che c'è proprio il dito nel buco della gomma della vostra vettura, cioè il dito così.
1: Che paura, quando hai detto ci vorrebbe il dito.
0: Sistemata, cambiate le gomme, ragazzi. Estate bollente da Planet. No, scusate, sto leggendo un'altra cosa. Poi ti racconto. Allora, stavo dicendo, estate bollente da Roberto Comechioggia, bisogna, ci vogliono le gomme estive per questo, quindi prenotate dove trovate rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E poi con l'arrivo di questa stagione così calda ci sono delle promozioni veramente interessanti, controlli sui controlli completi, le manutenzione e le offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata, voi che andate in vacanza, che fate qualche chilometro. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Comechioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso Carrozzeria Viasion. Roberto Gomme è semplicemente il migliore.
1: Ed ora due canzoni degli anni 80. Sapete che ogni ora alla mezzo ci dedichiamo ai grandi ricordi anni 80, 90 e 2000 grazie a Simply the Best. Due canzoni in realtà tutte e due del 1986, è un puro caso. Nick Kamen e Steve Winwood, meglio, buona seconda.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best, 80.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
7: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online.

0: hai. Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: La panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: fino a che i vigili fanno le multe alle biciclette e ai motorini, noi della, con le auto siamo a posto.
1: E invece no, io devo che fare succede? La mia rimostranza. Vai, già la volevo fare qualche giorno fa, quando
0: rimostra.
1: È stato ieri doveva venire il nostro sindaco a trovarci, invece ci ha lanciato, ci ha lasciato, ci ha fatto buca, come si dice?
0: Ci ha dato buca. Comunque,
1: volevo chiedere anche questo. Allora, nel boulevard di Sottomarina lungo Viale Veneto, proprio qui vicino a noi, c'erano dei parcheggi per le auto blu, per carità, giusto, dovevi pagare anche perché siamo in centro centrissimo. Hanno tolto tutto e hanno fatto parcheggi per bici e moto, quindi tutto parcheggi per bici e moto.
0: Ce ne sono tanti.
1: Ce ne sono tantissimi parcheggi per bici e moto. Io capisco che soprattutto durante il fine settimana o la sera.
0: Non ho capito però dove, non ho capito a che punto.
1: È proprio qui davanti, dove c'è il nuovo negozio OVS, per capirci.
0: Ho capito.
1: Hanno fatto tutto bici e moto. Dico, io capisco che soprattutto d'estate o la sera ci
0: si
1: sono
0: incentiva
1: tantissime
0: la gente a prendere le biciclette.
1: Più che altro c'è il grande problema qui, Paolo, del parcheggio sui marciapiedi, cioè un parcheggio selvaggio, cioè non riesci neanche a camminare, che è pieno di bici e moto, e quindi magari ci vogliono i parcheggi. Ok. Però è per qualche occasione, tipo appunto qualche sera d'estate o in qualche occasione speciale che ci sono così tante bici e moto.
0: Sì.
1: Mentre le macchine, secondo me, non sappiamo veramente più dove metterle adesso. Sì, io parlo da utente, giustamente, però non so, io non toglierei i parcheggi per le auto. In ogni caso, la notizia è questa, che stanno facendo tantissime multe perché, nonostante ci siano tutti questi parcheggi per bici e moto, tantissimi continuano a parcheggiarli sui marciapiedi.
0: E allora l'assessore alla sicurezza della polizia locale Matteo Penzo ha detto: abbiamo avviato questi controlli, si ritiene fondamentale restituire piena fruibilità alle piazze e ai marciapiedi. Questo è giusto, anche se, Cinzia, giustamente tu dici, qualche parcheggio alle auto in più ci vorrebbe. Quindi da questo, fammi capire, da questo momento i vigili, la polizia municipale, sia locale, sia mai dico vigili urbani, iniziano a fare le multe, quindi
1: sì,
0: biciclette, motorini.
1: Sì, tante multe, proprio perché appunto ci sono tutti i nuovi stalli che consentono di parcheggiare correttamente, ma nonostante questo.
0: Ok, ma ti faccio una domanda tecnica, tu che hai fatto il vigile urbano per diverso tempo. Se io arrivo e trovo una bicicletta parcheggiata, non c'è il proprietario, metto una multa, c'è una targa, qualcosa? Cosa faccio?
1: Sì,
0: l'attacco lì, prendo
1: bici,
0: la cosa,
1: le
0: mi
1: moto,
0: ci pulisco,
1: sì, ma le bici come
0: il naso.
1: Fai? E forse li devi beccare nel momento in cui stanno parcheggiando, la stanno ripigliando.
0: Dovresti mettere un lucchetto, fare una foto, questo qua per il lucchetto lo rompe.
1: Non penso.
0: È fattibile, le multe puoi farle solo alle motociclette.
1: Le multe alle biciclette. La
0: allora, caro assessore alla sicurezza.
1: Ok, aspetta, scusami.
0: Come si fa?
1: Le rimuovono.
0: Le portano via. Arrivano col camion.
1: Mediante carro attrezzi, ma non mi sembra che abbiamo il carro attrezzi qui.
0: Vabbè, basta un ducato con scritto Comune di Chioggia, le carichi su. Così, se c'è qualche amico che ruba biciclette, venite con un ducato con scritto Polizia Municipale.
1: Scusate, perché nel frattempo io stavo leggendo tutto l'articolo lunghissimo. Qui c'è scritto che sono state numerose le biciclette elettriche rimosse mediante carro attrezzi, quindi l'hanno
0: già fatto.
1: Alzo le mani, per carità, si vede che ce l'abbiamo.
0: Ma le bici elettriche adesso ci vuole anche la targa adesso, ma io parlo delle biciclette piccole,
1: quelle
0: normali. Senza targa, le porti via anche?
1: Non lo so.
0: Non abbiamo capito, questo io ho letto l'articolo, non l'avevo trovato.
1: Questa è la notizia, ci sono tanti stalli per le bici e le moto, quindi parcheggiate là, voi che potete, noi che invece giriamo in macchina abbiamo sempre
0: tu
1: meno parcheggi.
0: Potresti girare in bicicletta.
1: Potrei, ma sai che non ce la faccio, più forte di me.
0: Tranquilla,
1: ma sono allergica.
0: Ti facessero una multa al giorno. Almeno.
1: Sono allergica, quando monto sulla bici
0: allergica
1: mi vengono le bolle.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Malan Kim con Respectable 1987, canzone che ci mette sempre tanta allegria. L'abbiamo ritrovata grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Sapete che in questo periodo stiamo parlando dei nuovi orologi vintage di Daniel Wellington, sia per lui che per lei. Sono con cassa piccola e squadrata, ma soprattutto se li acquistate in questo periodo avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi andate a fare un bel giretto da Gioielli Ballarin. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Sono le 17 puntuali.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
16: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
16: Guida!
17: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
16: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
17: Con Take and Drive vinci sempre tu!
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città? Chioggia. Una radio. BCS.
20: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Non si può non parlare della questione Trump-Meloni, perché
1: divertente Trump, ragazzi, divertente oggi. Cosa ha fatto? Cosa bolle in pentola Trump oggi?
0: È il barzellettiere praticamente.
1: Ragazzi, è una barzelletta vivente.
0: Ma il problema è che è il capo, cioè, degli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti.
1: Ma sai, in America è stato fatto un sondaggio e anche su chi l'aveva votato c'è la maggioranza che sta pensando Biden a confronto era meglio tenerselo, insomma. Biden, il massimo che era che si addormentava, insomma, Sleepy Biden, ti ricordi?
0: Sì.
1: E quindi stanno pensando che forse Trump, questo Trump è un'esagerazione leggermente. L'ultima di Trump qual è stata, Cinzia?
0: Ma che dice di aver concesso una foto alla Meloni proprio perché così la Meloni ha insistito così tanto.
1: Voleva un selfie.
0: Che gliel'ha fatta fare.
1: E ha usato, vai un po' giù un secondo solo, ha usato queste parole, ha detto queste parole, aspetta un attimo, ha detto certe, aspetta, oh porco,
0: mi ha implorato per fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche voluto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena.
1: Cioè, l'ha fatto pena a Meloni.
0: Vabbè, ma ha fatto brutta figura lui,
1: ha fatto brutta
0: una
1: figura. Però certamente questa è una frase, insomma, detta, una che non poteva essere
0: non poteva passare
1: da risata, ma sì, no, dai, Trump è fatto così, basta, ce la ridiamo.
0: Basta.
1: Tanto che la Meloni ha detto una cosa che adesso vi faremo sentire. E Tajani, che domani doveva andare a Miami ad incontrare il ministro degli esteri, eccetera, eccetera, ha cancellato il viaggio. Penso sia la prima volta che succede una cosa del genere.
0: Giusto, dai, adesso.
1: E anche Mattarella è andato sul pezzo, ha chiamato la Meloni e ha condannato ciò che ha detto Trump. Sentiamo la Meloni cosa ha detto.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: E vabbè, io devo dire che questo che ha detto la Meloni mi è piaciuto. 32 secondi in cui ha detto quello che pensava, dalla faccia, conoscendo un po' la donna, era leggermente molto arrabbiata e sono convinto che avrà, non lo so che ripercussione, certamente a parer mio Trump adesso dirà o chi per Trump è stato capito male, l'intelligenza artificiale,
0: chiaro,
1: non ha mai detto una cosa del genere, peccato che ci siano dei filmati, insomma, anche e anche il resto.
0: Mi piace come ha chiuso Giorgia Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai, anche perché in effetti, cioè, non, cioè, lui ha fatto proprio una boutade assurda, perché insomma, se si conosce un po' Giorgia Meloni, non mi sembra proprio il tipo che sta ad implorare una foto, poi figurati
1: un selfie.
0: Ma altro che.
1: Allora, Cinzia, ti imploro di far sentire i Rama, ti imploro.
0: Sì, guarda, se proprio me lo chiedi così lo farò.
1: I Rama ti imploro.

0: papi chula.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

ritorno di Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, everybody Chaka Khan. Ma che bella questa canzone, si chiama Boogie in My Soul, grazie anche a Snoop Dogg è ritornato Chaka Khan. Oggi c'ho la lingua impastata, ci vorrebbe un gelatino. Gelato fa bene per tutto. Ma in realtà parliamo di biciclette, attenzione perché questo è l'appuntamento con Out Now, quindi sempre e comunque in collaborazione con Planet Bike, dove trovate oltre 100 bici in esposizione per uomo, per donna e per bambino. Quindi andate a vedere, ci sono le bici elettriche, quelle nuove, il prezzo è sempre super accessibile, quindi scegliete la vostra bici tra una infinità di bici da passeggio ed elettriche. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Un bello caffè sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
8: Hush Café, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Café.
9: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: bella questa canzone di Dolce Nera.
1: Che bugiardo, sta facendo di
0: allora, se, ma fatti i cazzi tu. Allora, attenzione, voglio parlarvi di una storia che sta accadendo realmente. Allora, Cinzia, conosci Vobaiana?
1: No.
0: Vobaiana, sì, che si chiama Anna Leite, esattamente, questo è il suo nome vero, è una terapeuta olistica ed è una veggente brasiliana che ha comunque un grandissimo seguito. Lei sogna, fa dei sogni e poi tante volte si avverano. Che succede? Succede che non molto tempo fa ha avuto una previsione, un sogno premonitore, loro dicono, su una partita di calcio che avrà luogo giovedì prossimo a Miami tra Brasile e Scozia. La sua previsione è che arriverà un'astronave sullo stadio e rapirà, quindi con un fascio di luce, almeno 100 persone allo stadio, ma poi le rilascerà. Ha detto che non sono dei cattivi, però le rilasceranno, quindi la riuscirà. E il bello è che in un film di cui non ricordo più il titolo, ti giuro, era l'inizio, all'incirca così, proprio l'inizio, in cui stavano giocando proprio Brasile-Scozia, si stanno dicendo, beh, probabilmente ha visto il film, poi le è rimasto impresso e l'ha sognato. Il fatto sta che tanti in Brasile ci credono, ecco, e tanti giornali in tutto il mondo ne stanno parlando, quindi non sarà probabilmente più il giovedì prossimo, ma potrebbe essere due giorni dopo, quindi non più Brasile-Scozia, ma una partita di due giorni dopo. Anche negli Stati Uniti, bisogna, perché mi sono guardato anche un sito che si chiama TMZ, che è americano, sembra che le forze dell'ordine quel giorno in Brasile saranno, ci sarà una percentuale in più di forze dell'ordine proprio per quel giorno, che non si sa mai.
1: Ma come può essere?
0: Non ho più palle idea. Si
1: che la gente
0: Vobaiana,
1: creda a queste cose.
0: Si chiama, sai cosa? Si chiama Vobaiana, che sembra il titolo di una canzone. Lei è molto giovane, tra parentesi, molto brasiliana, capelli lunghi, biondi, eccetera, eccetera.
1: Sono tutte così.
0: Tutte così,
1: anzi.
0: Probabilmente è tinta, come sei tinta tu. In verità tu saresti bionda, lo so.
1: Ah, sì, e quindi,
0: ti dico, contrario. Tutti aspettiamo questa giovedì prossimo, sia per la partita e sia magari. Però sai cosa? Se arrivano gli alieni e rapiscono 100 persone, anche se rapiscono 3, proprio col fascio di luce, io verrò in radio il giorno dopo e ti dirò: hai visto che aveva ragione Vobaiana.
1: Però adesso tu hai detto questa notizia, no? Fa anche ridere, sorridere,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sorridere.
1: Però io veramente sono seria e mi chiedo: ma com'è possibile che certe persone credano a queste cose? Ma addirittura la polizia in Brasile, vabbè che però. Cioè.
0: No, polizia americana, perché il mondiale è in America.
1: Ah, peggio ancora!
0: Sì, è certo. Come per esempio qualche giorno fa è apparso su Instagram il presidente Donald, quindi su piattaforme statali, eccetera, la foto di Donald Trump insieme a due biondi con i capelli lunghi, con gli abiti quasi da sacerdoti, vestiti di rosso, la pelle bianca, e hanno scritto: eccoli qua, Trump che incontra gli alieni, ed era in giardino alla Casa Bianca, chiaramente.
1: Vabbè,
0: non è, eccetera.
1: Artificiale.
0: Poi attenzione, perché il problema non è stato tanto quella foto, che tutti possono dire vabbè, è l'intelligenza artificiale, è che è stata rimossa. Il fatto è che la foto rimossa, cioè rimuovere la foto vuol dire che devi nascondere qualcosa, e già stanno dicendo: allora è vero, gli alieni sono lì con Trump e stanno tramando per farsi vedere tutti d'un pezzo durante la partita dei mondiali. Guarda caso, con il Brasile che bene o male tutti guardano. Hai capito, Cinzia?
1: Posso dire la mia?
0: Anche due. A me mi pare
1: noia. A parte quello, che noia anche, che noia.
0: E se succede, però, ripeto, io verrò lì.
1: Va
0: dirò,
1: bene.
0: Cinzia, hai visto che avevamo ragione, io
1: non
0: Vobaiana,
1: succede, ma se succede.
0: È bella, bella. Cazzo, qua.
1: Sta a posto?
0: Abbiamo adesso a postissimo.
1: Abbiamo qualcosa di meglio, uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, questa volta dedicata agli anni 2000, Coldplay. Una delle tante canzoni, c'è sempre l'imbarazzo della scelta quando devo scegliere una canzone di Coldplay o quando la deve scegliere il nostro computer. E poi del 2005, Bob Sinclair.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Riala.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Riale.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia. Il gusto

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Periodo di sagre, questa, attenzione, ce n'è una importante, io direi importantissima, la sagra del pesce comincia oggi, anzi scusate, del pesce azzurro, esattamente, comincia oggi dalle 21:30 all'isola
1: la festa del pesce
0: la festa del pesce azzurro, magari la sagra del pesce più avanti. Diciannovesima festa del pesce azzurro all'isola dell'Unione, 12 giorni di festa, sapori eccetera, insomma, la voglia di stare insieme e anche di fare coda, perché talvolta il sabato e la domenica un po' di coda c'è. Stasera con il tribute dei Pooh, della Pooh Band, per una serata da cantare
1: ma c'è l'imbarazzo della scelta, perché c'è anche la sagra della Navicella, tre weekend praticamente, e questa sera quindi ritorna per tre serate, oggi, domani e dopodomani, e tra gli ospiti di questa sera c'è anche Marco Scarpa, che è assist coach della nazionale di calcio under 17, neocampione di Europa. Tra l'altro c'è da scegliere anche perché le cibarie sono diverse, chiaramente alla festa del pesce si mangia pesce, qui invece si mangia carne, le grigliate, tutte
0: allora Cinzia,
1: cose.
0: Volevo dirti una cosa, se alla partita Brasile-Scozia apparirà la navicella spaziale, qua la sagra della navicella apparirà, le squadre del Brasile e della Scozia appariranno e scenderanno sulla navicella. No, battuta brutta. Che colpa tua,
1: sei blasfemo,
0: per colpa tua.
1: Si chiama Paolo De Grandis, segnatevelo se avete critiche,
0: segnatevelo anche il mio conto corrente, accetto anche moneta,
1: eccolo,
0: che moneta,
1: ne approfitta sempre.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: L'abbiamo, questa canzone che ho scritto io per Grace Jones. Allora, ci credi?
1: E io sbagli, credo sempre sbagli, quello sbagli, che dici, sbagli, lo so che sbagli. Dici sempre la verità.
0: Guarda che arrivano gli UFO a rapirti, arrivano gli UFO.
1: Ma basta con questi UFO.
0: Se ti vengono a rapire ti mandano via subito perché capiscono.
1: Ma ti ha colpito proprio questa notizia,
0: hanno,
1: e questo dice tanto.
0: Capiscono che hanno preso e ti risputano subito.
1: Cioè hanno preso un granchio, come si dice.
0: Mettiamola giù subito questo. Allora, parliamo di dei nostri compagni di viaggio, parliamo di gioielleria, è giusto? No.
1: Di falegnameria Padova.
0: Esatto, e Stile Design che colgono l'occasione per ricordarvi dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi sia interni che esterni, quelli belli, no? Quelli meravigliosi, poi per esempio per gli interni parliamo di porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di finiture di tendenza anche che potete scegliere. Perché quindi non mettere in sicurezza tutto ciò, anche la vostra famiglia, con un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione della metà del 50%? Falegnameria Padovan e Stile Design vi aspettano. Se non saranno rapiti dagli alieni, in strada Madonna Maria a Sottomarina, gru, break me
1: in. Verranno anche le 19. Verranno le 19, per ora sono le 18 e un minuto.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
12: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
13: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
12: inferriate, ringhiere,
13: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
12: portoni scorrevoli industriali,
13: strutture per parcheggi coperti modulari,
12: strutture e macchinari inox per littica,
13: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
12: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
13: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
12: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2, I love you.
16: Anna Maicole.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzone si presta ad un sacco di frasine carine. Dai dai, cioè, datti una mossa.
1: Ti do ragione, Cinzia.
0: Grazie. Oggi Paolo, da oggi, anche ieri era un po' strano. Per fortuna ci sono i nostri festeggiati oggi, come gli altri giorni, a quest'ora. Oggi abbiamo Jennifer e Simone. Ciao festeggiati.
2: Ciao.
0: Eccoli, all'unisono proprio, neanche si fossero messi d'accordo.
1: Buongiorno a voi ragazzi, avete studiato? Cosa avete, che materia avete
0: cosa
1: portato?
0: Cosa vuoi interrogare?
1: Oggi?
0: La maturità anche qui.
1: Certo. Che materia avete portato, Jennifer?
2: Ormai sono 40 oggi, tondi tondi.
1: Quindi nessuna materia.
0: Tutto tondo, quindi ha dimenticato tutto Jennifer, ha cancellato tutto.
1: Simone invece ha studiato. Simone, cosa hai portato oggi? Che materia hai portato? Spritz?
3: Ho portato il ballo.
1: Ballerino
0: Simone, giusto?
1: Sì, va bene. Sì,
0: infatti ballerino. Te lo volevo chiedere. Raccontaci.
1: Che fai?
3: Niente, io ho iniziato praticamente nel 2015 come ballerino presso più scuole della zona.
1: Che tipo di ballo poi?
3: Ho iniziato con salsa in linea, bachata e poi kizomba nell'ultimo anno. Adesso sto iniziando anche il boogie boogie negli anni 50.
0: Il boogie boogie va tanto adesso.
1: Sì, tantissimo.
0: Gli anni 50 stanno ritornando del ballo, vero?
3: Sì, anche la musica prende
0: corsi.
3: Molto.
1: Anche noi come disc jockey prendiamo proprio chi è nato negli anni 50. Cinzia, vero? Ok, allora.
0: Addirittura, miseria.
1: Rappresenta questa classe.
0: Ma aspetta, Simone, no, scusa Paolo, perché ha detto un ballo l'ultimo, a parte quello degli anni 50 che non ho mai sentito. Cosa hai detto?
3: La kizomba.
1: La kizomba.
0: Ah, che cos'è? Una specie di zumba?
1: Sono forse un serpente,
3: no.
1: C'è la kizomba.
3: Attento, È un ballo angolano che si balla in coppia, tipo non un valzer, ma comunque è un ballo di coppia molto intimo che con cui hai la tua ballerina e deriva dall'Angola e fai determinate figure, insomma, anche a volte aeree, dipende, insomma.
1: Ma perché non hai mai fatto il tango argentino? Sai perché ti chiedo? Perché mia moglie ha insegnato il tango argentino.
0: Mi sempre mettere in mezzo il tango.
1: No, ma ti spiego, io non ballo e lei soffre questa cosa qua. Ne soffre tantissimo. Tu hai tua moglie con cui va a ballare, la fidanzata, o vai proprio da solo?
3: No, io vado da solo perché bene o male trovo anche la compagnia là, trovo la compagnia, quindi bene o male dove mi sposto trovo comunque sempre qualcuno che con cui fare, insomma, gruppo o quale, insomma.
0: Certo, adesso, quello è il bello,
1: ma
0: no,
1: sai cosa,
0: Simone?
1: Ti faccio una domanda, Simone, qua determinerà il mio matrimonio oppure no. È vero che andare in maschi da soli cucano sempre? Attenzione, il mio matrimonio è in bilico con questo.
0: Cosa c'è?
3: Allora, non è proprio detto, perché magari può esserci la serata sì, la serata no. Dipende sempre comunque anche dalla tipologia della clientela o dalla persona con cui balli. Non è detto, magari uno va anche per divertirsi. Cioè.
1: Però non ha risposto, lui ha capito, lui, perché se lui dice sì, cucchi sempre, mia moglie va a insegnare il tango,
0: ma lei è insegnante,
1: non importa.
0: Gli insegnanti sono un'altra categoria, sono professionali, giusto Simone? Non farebbero mai.
1: Ma senti che roba, stai ridendo, che cazzo ridi Simone? Mi stai rovinando il matrimonio, Simone.
0: Ma Simone è single, giusto?
3: Ma io sono single, sì.
0: Quindi non
1: vola,
0: ha problemi.
1: Simone, uno
0: vai,
1: che vola,
0: Simone, vai. Simone. Sentiamo Jennifer se sa ballare. Jennifer.
4: Ho la figlia.
0: Che balla?
4: La figlia più grande, sì. Ha passato le selezioni a Roma a maggio e c'era in palio il volo a Barcellona, ma niente.
0: Non è
4: andata. Il suo gruppo non ha aderito, era l'unica e quindi.
0: Ma è comunque una bimba, giusto? Perché tu hai solo 40 anni.
4: Due.
0: No, dico, quella che balla, quanti anni ha?
4: 13.
0: Ah, ecco, è piccola.
4: L'altra più piccola ne ha 3, che davanti alla TV con i balletti, con le canzoni, segue la sorella. Sì.
0: Ah, mamma mia. Ah. Quindi abbiamo tutti i ballerini. Hai sentito,
1: qua.
0: Simone?
1: Tranne io e
0: tranne,
1: te.
0: No, che io
1: tranne
0: e te. Io sono brava.
4: Tranne me, che non sono proprio.
0: Anche tu. E allora non ha preso da mamma.
4: Mentre, visto che lavoro in bar, posso fare qualche cocktail, qualche spritz, qualche.
0: Per cosa?
1: Facciamo un gruppo, guarda.
0: per far ballare quelli che non sanno ballare.
4: Che c'è caldo.
0: Giusto.
1: Jennifer e Simone.
3: Tra uno spritz e l'altro si balla anche.
1: Abbiamo messo su un gruppo, ragazzi. Io mi metto alla porta. Io contro te, sì, te notte, sì.
0: Ecco, Jennifer al bar, Simone insegna, io guardo, va bene.
1: Altro che. Simone, Jennifer, è stata una bella esperienza ballerina nostra. Grazie Simone, hai fatto fallire il mio matrimonio. Grazie Simone.
3: Grazie a voi.
1: Adesso vado a casa, la mollo subito, ti lascio andare, perché Simone me l'ha detto. Bravo Simone.
0: Ciao Simone, ciao, ciao Jennifer.
3: Ciao, grazie
0: ciao,
3: mille.
0: Ancora auguri.
3: Ciao, grazie.

0: gastrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza

0: una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: No, mi piace tantissimo Bossa Nostra, ma mi perseguita, mi alzo tutte le mattine con questa canzoncina in testa. L'abbiamo sentita prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi degli anni 90 grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può costringere a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere. Scegliete Carrozzeria Biasion, ve lo consigliamo, perché poi ci sono tanti servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, e poi vi dà anche un'occasione di lavoro, perché cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Quindi se avete queste caratteristiche, andate personalmente da Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Anni 90 adesso da ascoltare. Due vere canzoni, Molocco ma anche Prefab Sprout.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Yes, we play.
3: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
4: Buono!
3: Filetto di orata.
4: Adorabile!
3: Calamaretti serviti sul letto di

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi servizio.

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
3: e le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, lungomare

0: Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ashcaffè.
1: Ashcaffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna Michael.
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Era la canzone nuova di Noemi. Attenzione, perché adesso c'è una notizia molto importante che riguarda la chiusura temporanea di una via della città, via Padre Emilio Venturini. Quindi dal 22 giugno al 3 luglio, dalle 7 esattamente di lunedì 22 giugno alle 18 di venerdì 3 luglio, è chiusa via Padre Emilio Venturini. Quindi se dovete andare da quelle parti, dovete cambiare strada.
1: La motivazione: c'è una riparazione della condotta fognaria principale, quindi c'è questo problema. Per intenderci, le deviazioni per i cicli, motocicli e autovetture sarà via Cicogna e via la Mediterraneo. Le deviazioni invece per gli autobus e i mezzi più pesanti, superiori quindi ai 35 quintali, sarà per via la Mediterraneo e la strada Romea. Quindi sarà una settimana bella 10 giorni belli pieni.
0: Ma quando ho visto chiusura ho detto no,
1: no, ma sai cosa ho pensato? Via Padre Emilio Venturini,
0: io la percorro tantissimo,
1: ma è la via di carrozzeria Biasion. Conoscendo Luca Biasion,
0: io vado lì a fare la spesa,
1: ma sarà proprio un buco che farà Luca Biasion, un buco dalla Romea lì direttamente, perché conoscendola io credo che per lavoro comunque in qualche maniera dovranno passarci, non potranno, dove fa?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: fa?
0: No, no, beh, per via Cicogna e via Mediterraneo si può passare veramente tranquillamente, per cui
1: ci sarà
0: quella strada.
1: Ci sarà una segnaletica temporanea, sì. Quindi fate attenzione, perché con tutte frecce e freccine vi diranno come arrivare. Credo che, essendo quella una zona anche di attività abbastanza importante,
0: eh sì,
1: tipo Pergamar, sono in quelle zone lì,
0: sì, sì,
1: come carrozzeria Biasion, potranno passare, però facendo molta più attenzione.
0: Sì.
1: Al limite chiamate direttamente dove dovete andare e vi daranno le indicazioni.
0: No,
1: sono state a fare la spesa.
0: Le persone che sono della
1: il
0: città
1: negozio dei China
0: sanno assolutamente quale strada percorrere per sbucare lì. Però per sbucare poi alla Conad non so come si farà.
1: Il negozio dei China, che entri
0: io anche
1: dentro,
0: la palestra lì, ma posso
1: chioggiotto
0: andare per via Le Cicogne, via Mediterraneo sicuramente. Però
1: oppure ti fai,
0: ce ne sono un sacco lì di attività.
1: Con,
0: ma insomma, mi complicate la vita tantissimo con questa chiusura. Ma dovete proprio farla la rete fognaria.
1: Buttare con il paracadute, arrivi lì. L'importante è che non ti vada via il trucco, questo è importante.
0: Ah, beh, questa bella. Sì.
1: Vabbè, ricordiamo via Padre Emilio Venturini, con molte problematiche per la modifica della viabilità e per riparazione della condotta fognaria principale, dal 22 giugno al 3 luglio, dalle 7 del mattino fino alle 18 di venerdì 3 luglio, che poi magari finiscono prima anche.
0: Sì,
1: che
0: poi
1: fa caldo.
0: Non so se la chiudono completamente, perché qua c'è scritto in prossimità della rotonda della Navicella, chissà, forse chiudono solo il primo
1: la prima
0: tratto.
1: Parte la
0: vedremo da lunedì, vedremo.
1: Ci provi
0: sicuramente
1: subito?
0: È lunedì, vado subito, passo
1: ma invece
0: sicuramente
1: io faccio
0: lunedì
1: un'altra strada, così non ti incrocio,
0: ecco, simpatico.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: la giornata di oggi. Attenzione, perché vi ricordiamo che Gioielli Ballarini in questo periodo vi consiglia i nuovi orologi di Daniel Wellington, e con l'orologio di Daniel Wellington vi dà subito in regalo un paio di occhiali della stessa linea, per cui andate a vedere questo nuovo orologio e quello vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, e prendetevi l'occasione di avere un regalino. Stefano, Anna e Karin vi aspettano come al solito in Viale Padova Sottomarina. Ed è tutto per quanto ci riguarda. Paolino è andato via 5 minuti prima.
1: È andato a tagliarsi i capelli.
0: Se sa che dico i fatti suoi si arrabbia, ma tanto non ci sta ascoltando. Poi lunedì tornerà e non si vedrà assolutamente nulla, perché li tiene lui sempre abbastanza lunghi, per cui li taglia proprio mezzo centimetro. Noi ci sentiremo proprio lunedì, quindi buon weekend a tutti da Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis, anche se è andato via. Un bacio, ciao. 19, quasi 2 minuti.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Sì! Well, I found a
4: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove sogni diventano realtà.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento.
9: Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico

0: l'adoro oggi.
1: Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: L'adoro.

0: appuntamento di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: marchio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
16: Di me, non sono Latin lover.
14: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te.
17: Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: simply the best.
1: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
2: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
3: Anna mai corre.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
6: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
12: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
11: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
12: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
11: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
12: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
13: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La

0: ore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
3: Tick, tick.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
0: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
0: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Sorry, what is Baccaro?
6: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
5: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
6: È il

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.